0: Noi ci fermiamo qui, la banda di Riviera Trend con MP Trend torna tra 7 giorni. Intanto un consiglio, questo dedicato alle ragazze, lasciatemelo dire ragazzi. Allora ragazze, siate meno assertive quando dovete dire qualcosa. Beh, allora prendete coraggio e ditelo, eh. Noi ci fermiamo qua, l'abbraccio fraterno ad Andrea T e alza il volume.
1: The Mixtape Addict Show, broadcasting every day with the French Connect, DJ King Flow.
2: Yo, this your boy Big Daddy Kane with a message to all my mixtape addicts.

0: lot of things, man. Lost a lot of people. Rest in peace. So I gotta keep going. I gotta keep
1: going. DJ King Flow.
2: Ciao a tutti, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Raspa e oggi vi propongo il mio nuovo singolo dal titolo Musica Soffice, e la consiglio a tutte quelle persone che vogliono un po' di serenità durante la giornata o nei momenti no. Grazie a tutti, buon ascolto.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Ciao, sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

E lo farei. Bottono il fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: Yeah, qui è WR, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano.
1: Senti, yeah.

0: fare quello che piace a te, a qualsiasi costo, spesso pagando di tasca tua. Rifiuti l'industria e i suoi ponti dorati e accetti di avere un pubblico più ristretto, ma che ti segue per quello che sei davvero, e la tua dimensione, quella che hai scelto, dove il vero tesoro sono i sogni, non i sogni, non i sogni.
1: Perché la vita che ci insegna che soldi servono per non finire nella merda. Non sono il tipo che si ferma, è chiaro che continuo a fare quello che mi flasha. Ho fatto quello che voglio, mi evolvo, risolvo le cose da solo scrivendo su un foglio. Cosa vuol dire più successo se sono felice di quello che c'ho adesso? Lavorato con MC dell'America, la Croazia, che sono nei propri paesi, leggende urbane, posso fare uno squillo a Sudafrica e in Austria. Amici mi

torna economico perché sa che il suo piano aspira a ideali ben più elevati. L'underground è fatto per i sognatori. Se non segui un percorso già tracciato, rischi di sembrare incomprensibile a chi non ha le chiavi per

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che rito abbia inizio.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Eminem Ilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Ciao sono late to spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film, Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao. Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel

1989, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

statisticamente è la prima parola che ognuno di noi ha pronunciato per la prima volta quando ha cominciato a parlare. Una parola che esiste prima ancora di essere compresa. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è mamma. Mamma è una parola breve, due sillabe, eppure contiene molto più di quanto sembri. Come dicevamo, spesso è una delle prime che impariamo, una delle prime che pronunciamo e forse anche una di quelle che non smettiamo mai davvero di usare. Oggi 10 maggio, festa della mamma, questa parola assume un significato ancora più evidente. Diventa occasione per fermarsi, per riconoscere, per dire qualcosa che spesso diamo per scontato. Mamma è presenza. È riferimento, è un punto da cui partire e in molti casi a cui tornare. Ma non è una parola uguale per tutti. Ognuno la riempie di significati diversi, di ricordi, di esperienze, di emozioni. Può essere una voce che chiama, un gesto che accoglie, uno sguardo che comprende. Può essere vicinanza oppure distanza, presenza oppure memoria. E proprio per questo una parola universale e personale allo stesso tempo. La festa della mamma non è solo una ricorrenza, è un momento in cui questa parola torna al centro, non per essere celebrata in modo automatico, ma per essere sentita. Perché alcune parole non descrivono soltanto, tengono insieme legami, storie e significati che non si esauriscono. Ecco perché la parola mamma, la parola di oggi, è una parola speciale. Approfitto della giornata per fare gli auguri alla mia mamma, Lucia, a mia suocera anche Adele e a tutte le mamme, quelle che ci sono vive, quelle che sono nei ricordi, e anche a tutte le nonne che sono doppiamente mamme e che con l'essere nonna, con i loro nipoti, ritrovano quello spirito giocoso che quando erano solo mamme magari non avevano tempo di provare. Un saluto a tutti e grazie ancora per l'ascolto. Ci sentiamo domani con un nuovo inizio settimana con tante parole da affrontare insieme.

Respiro. Ogni respiro è segno di vita. L'aria entra nei miei polmoni. Il mio corpo gioisce. Un altro giorno di vita da godere insieme ai nostri cari. Respiro e senti i profumi di questa meravigliosa natura. Respiro profondamente per sentire il mio cuore battere forte e ringraziare. Respiro mentre corro, cammino, dormo. Trattengo il respiro per poter urlare più forte l'amore per tutti gli uomini. Respiro pensando a tutte le persone che muoiono per le guerre, le calamità, le malattie, emettendo l'ultimo respiro. Voglio respirare e ringraziare il mio fisico che trasforma l'aria in vita vera. Io amo la vita.

0: sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Un abbraccio a tutti voi, vi giunga da me Marina Costa per questa nuova puntata di Curiosando tra le note, ovviamente sempre qui sulla vostra radio amica. Oggi ho deciso di parlarvi della primavera, siamo ormai alla primavera inoltrata, anche se il tempo purtroppo ai noi fa le bizze, piove. Però la primavera noi la dobbiamo avere dentro di noi, perché comunque c'è il rifiorire dei campi, della natura e del nostro animo. Quindi cominciamo ad ascoltare dei brani dedicati alla primavera, composti, scritti, cantati da grandi artisti italiani e internazionali. Non posso non aprire con i Dick Dick, che nel 1969 facevano uscire È il primo giorno di primavera. E subito dopo a seguire il grande Fabrizio De André, che ha fatto uscire questo disco nel 1971, Un chimico, dove si parla di primavera in questo bel testo.

Quante belle parole spese per questa bella stagione, per tanti, per tantissimi, per molti la più bella dell'anno. E adesso proseguiamo. Nel 1980 Riccardo Cocciante fa uscire Cervo a primavera. E dopo, nel 1981, non potevo anche qui non mettere Maledetta primavera di Loretta Goggi. Ma poi chissà perché è maledetta. Gli ha portato, diciamo, un po' di sfiga? Chi lo sa? Ascoltiamo il testo.

Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

E siamo ritornati indietro nel tempo con la regina della disco music anni 70, Donna Summer con Spring Affair, e infatti questo brano era del 1976. E invece adesso arriviamo al 1989, quando Luca Carboni incide Primavera.

E dopo Luca Carboni passiamo a un altro grande della musica leggera italiana, Pino Daniele. Pino Daniele nel 1993 fa uscire l'album Che Dio ti benedica, e questo album comprendeva la canzone Questa primavera. Subito dopo ascoltiamo Marina Rei, che nel 1997 partecipa al Festival Bar con È la primavera.

Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

Per Laura Pausini la primavera è in anticipo e invece la primavera di Annalisa nel 2012 è invece precisa, perché infatti lei dirà, lei canterà, fra 2 minuti è primavera.

E siamo così arrivati alla conclusione anche oggi di questa puntata di Curiosando tra le note. Siamo stati insieme per circa un'oretta, abbiamo parlato della più bella stagione dell'anno, la primavera, anche se, ripeto, quest'anno insomma, non è ancora scoppiata la grande. Ma io, prima di salutarvi, voglio ringraziarvi ovviamente dell'ascolto, darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su questa nostra splendida radio amica, e vi lascio con un brano del 1969 dei mitici Beatles. Loro hanno inciso Here Comes the Sun, ecco che arriva il sole, ed è quello che speriamo tutti noi. Quindi vi lascio con questa frase piena zeppa di ottimismo e un abbraccio forte da Marina Costa. Ciao!

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

0: Studio Bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci ben trovati amici, settimana dopo settimana noi ritorniamo con lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, oggi a parlare di cose buone, di cose belle che ci stuzzicano un po' il palato. Quale possono essere per esempio le colazioni? Perché le colazioni? Perché ce ne sono di tantissimi tipi in giro per il mondo, ma qual è la colazione più sana, più nutriente, più genuina, insomma quella che ci fa bene alla nostra salute? E attenzione, perché potremmo avere delle sorprese. Perché tutti pensano cornetto e cappuccino, la colazione all'italiana. Ma attenzione, perché anche lì poi ci sono gli zuccheri. Poi abbiamo il calo di zuccheri. Insomma, vedremo, analizzeremo in questa puntata di Shadows Light i vari tipi di colazioni, almeno quelle più famose che ci sono in giro per il mondo. E qualcuno di voi che gira, che va nei paesi esteri, si è trovato a far colazioni strane. E insomma, vedremo qual è quella più indicata per il nostro fisico. Intanto mi presento, io sono Angelo Franzone. L'altra parte di me, ovvero il mio alter ego, o comunque sia il mio socio, amico, l'Andrea Lombardo, che salutiamo e ringraziamo, ormai è divenuta una normalità condurre lo Shadows Light in solitaria, ma sapete bene che lo Shadows Light nasce in origine con i Senza Radio nella formazione Angelo Franzone, ovvero io e Andrea Lombardo, e quindi torneremo ancora insieme. Ma attenzione, perché in questa puntata di Shadows Light le sorprese sono più di una. Non sono due, non sono tre, ma sono tante. Ci ascolteremo ovviamente tantissimi brani, tra cui quelli nuovi. Ed è già lì pronto caldo il brano di Salvo Buono. Ma avremo anche un ospite che ci parlerà di cose del mondo, così come noi parliamo di colazioni del mondo. Quindi avremo con noi e sentiremo in una intervista Marco Campagna, che tra l'altro è un nostro, come dire, collega, perché lui produce podcast, e vedremo di cosa si tratta. Ma intanto, prima di iniziare, vogliamo o no ascoltare la nostra sigla?
1: Vai. Sì.

Eccoci, allora dopo la sigla finalmente ufficialmente inizia la nuova puntata di Shadows Light. E dopo una settimana come vi sentite? Vi è mancato lo Shadows Light? Magari qualcuno ci dice anche sì, vorrebbe ascoltarlo ogni giorno. È solo che ogni giorno, ragazzi, poi diventa, come dire, a proposito di salubrità, di cose che fanno bene, poi danneggia la nostra salute. Quindi bisogna prendersi una settimana di pausa per poi poter riascoltare ancora una volta una nuova puntata di Shadows Light. Oggi parliamo di colazioni sane, le colazioni nel mondo. Quali sono queste colazioni più sane? Perché cosa mangiare, cosa bere al mattino appena svegli, prima di iniziare tutte le nostre attività? La nostra colazione ideale qual è? Quella americana, quella made in USA, il breakfast all'inglese. Insomma, quali caratteristiche deve avere una colazione per essere una colazione che nutre il nostro organismo e poi non ci porti ad avere fame subito dopo? Ecco, questo è quello che bisogna tener presente. Ma intanto, prima di iniziare tutto ciò, vogliamo, come è duopo qui allo Shadows Light, iniziare il programma con la musica Tunz Tunz. Questo è un bel Tunz Tunz, ragazzi, Così ci muoviamo prima di fare colazione, magari si fa un po' di moto e magari ci proviamo. Allora, questo è l'angolo Tunz Tunz di Shadows Light. Dopo ritorniamo a parlare di colazione, ma intanto vi lascio in the music. Yeah, in the music. Avete alzato il volume? Sì? E allora muovetevi.

Senti il tunz tunz. Oggi abbiamo pensato di mettere i brani di qualche tempo fa, ma che hanno, oh yeah, un bel sound, una bella cassa, sì, che batte tunz tunz tunz. Abbiamo ascoltato nell'ordine questo che si intitola King of My Castle di One Due Project, e poi prima In the Music dei Deep Swing, brano del 2010. E questo è sempre e ancora e comunque lo Shadows Life. Oggi il programma parla di quello che bisogna mangiare a colazione. Perché? Perché la colazione è il pasto più importante della giornata, e quindi attenzione, perché voi che pensate che la colazione all'italiana si riduca soltanto a cornetto e cappuccino, vi sbagliate. Perché? Perché intanto poi magari qualcuno esagera e allora dice, beh vabbè, io non so scegliere tra il cornetto al cioccolato e quello alla marmellata oppure quello alla crema, quindi li prendo tutte e tre. Non va bene, ragazze, non abusate dei cornetti al mattino, perché insomma non arrivano chiaramente ad essere un eccesso di grassi, però dobbiamo stare calmi, perché la colazione all'italiana tipica è quella meglio articolata sicuramente, che risponde appieno a due obiettivi fondamentali, che sono quelli di introdurre cibi liquidi e anche di introdurre cibi solidi. Quindi a colazione bisogna sia bere che mangiare delle cose solide, questo perché per mettere in funzione l'attività gastrica ed anche per svuotare la nostra cistifellea dalla bile. Per cui appunto la colazione all'italiana, che è composta da cose liquide e solide, per esempio c'è il latte, c'è il caffè, ci sono le fette biscottate, lo yogurt, la spremuta d'arancia, e quindi possono, diciamo, anche per esempio il pane tostato va bene, utilizzare miele anziché la marmellata, della frutta fresca al posto dello yogurt. Ecco, questo sì che è una colazione bilanciata e nutriente, mentre bisogna andare piano, andarci cauti con le brioche, con i cornetti, perché appunto possono essere ricchi di grassi saturi. Quindi non due tre al mattino, ma ecco, uno può anche bastare, e per cui attenzione. Vedremo anche le altre colazioni nel mondo, quelle più famose, c'è la colazione americana, quella all'inglese, insomma vediamo come e quando e perché queste colazioni sono, come sono fatte, e se sono o meno insomma salutari per la nostra salute. La nostra storia.

0: Stai ascoltando Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio, ogni giorno con voi.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, dei 10 libri più venduti, di novità al cinema, di festival musicali in Italia, mostre di arte, della Biennale di Venezia e di festival culturali. Intanto ascoltiamoci Neck, Se telefonando.

E parliamo dei libri più venduti secondo IBS Feltrinelli. Al decimo posto, Persa e mai ritrovata, per Sellerio, di Simon Mason. Dopo il successo di Un omicidio a novembre e il caso Poppy Clark, arriva in libreria la terza avventura per la coppia più improbabile e appassionante del giallo britannico contemporaneo. Un'indagine impossibile in cui i ruoli si ribaltano continuamente. Una ricerca che coinvolge strani senza tetto e poliziotti corrotti, muovendosi tra le pieghe di una società spaccata dalle differenze di classe. Ryan e Ray Wilkins sono tornati. Al nono posto troviamo Il cuore non va a dormire di Enrico Galliano per Einaudi. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore. E c'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Ma per quanto lui possa provare a nasconderti o a scappare da te, il tuo cuore non si lascerà ingannare. Il cuore a volte tace, ma non va mai a dormire. La protagonista è Sasha, a 16 anni, un'anima inquieta e un segreto. All'ottavo posto di Federico Rampini, un saggio, Pane e cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole, per Mondadori. In questo libro Federico Rampini racconta la svolta storica che stiamo vivendo e le sue conseguenze per l'Occidente, dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina al ruolo della Russia, fino alla corsa alle tecnologie decisive che ridefinirà gli equilibri globali sullo sfondo della crisi del modello europeo. Al settimo posto una raccolta di racconti scandinavi, racconti del Grande Nord, storie tradizionali in Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca, per Nui Nui. Si tratta di 17 storie che compongono questa raccolta e tratteggiano l'incantevole atmosfera del folklore nordico. Ogni racconto è accompagnato dalle vivide illustrazioni dell'artista finlandese Ulla Tinel, che riesce a rievocare tutta la magia delle aurore boreali e in itura delle terre ghiacciate del nord. Al sesto posto dei libri più venduti, Chaos, di Massimo Cacciari e Roberto Esposito, per Il Mulino. Un dialogo filosofico su disordine globale e ordini possibili. La politica contemporanea vive della tensione irriducibile tra la potenza della tecnica e la resistenza dei grandi spazi politici, impegnati a difendere il proprio residuo potere sovrano. In questo scontro, il caos diventa la forma stessa del mondo. Al quinto posto, Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte, di Vasco Brondi, per Einaudi. Vasco Brondi ci racconta la sua esperienza con la creatività, i momenti in cui ha sentito che il flusso creativo non scorreva più e i momenti in cui l'ha ritrovato. Esplora e mette in relazione le esperienze e le pratiche creative e spirituali di grandi artisti e di grandi mistici e tradizioni contemplative, di Cave e i Sufi, Le Cartomanti e Federico Fellini. Al quarto posto, La scatola delle lacrime di Han Kang per Adelphi. C'era una volta una bambina che viveva in un villaggio remoto, tra le montagne. Come due ciotoli sott'acqua, i suoi grandi occhi scuri erano sempre bagnati di pianto. Bastava un'ombra nel soffio umido del vento poco prima della pioggia. E poi un giorno giunse al villaggio un uomo vestito di nero, con un grande cappello, una borsa scura e un minuscolo uccellino blu dalle piume lucenti. Al terzo posto, Au Noir, di Alessandro Obecchi, Omicidi SRL, per Sellerio. Omicidi SRL è una commedia nera, feroce e divertente, che segue il tallone da killer, precisi contorni ai protagonisti, gioca con la satira, l'azione e genere noir. Si diverte a vedere la storia gialla dalla parte dei cattivi per rivelarci che anche i buoni, insomma. Al secondo posto, di Giuseppe Conte, un saggio Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia, per Marsilio. In questo libro Giuseppe Conte lancia il suo progetto per un futuro diverso, fondato su una visione di rottura rispetto alla destra nazionale e nazionalista. C'è il rispetto delle regole fondamentali, queste si possono e si devono cambiare per far funzionare davvero la nostra democrazia. Al primo posto dei libri più venduti, America Go Away, come difendersi dal potere che sta travolgendo il mondo, di Sara Lucaroni, per compagnia editoriale Aliberti. Dalla brutalità dell'AIS all'attacco al Venezuela e all'Iran, da Epstein a Gaza, dalle alleanze con l'autoritarismo interno e globale al movimento MAGA. Questo libro prova a spiegare che è successo finora per aiutarci a sopravvivere alla fine del sogno americano e soprattutto a immaginare come salvare la vecchia Europa da populismo, turbocapitalismo e miliardari. Di novità al cinema parleremo dopo Rossana Casale, Siamo vivi.

0: E parliamo di novità al cinema. Il Sentiero dei Fantasmi, un film diretto da Jonathan Millet con Adam Bess e Tawfiq Barum. La storia segue le vicende di Hamid, un uomo segnato dalla guerra civile siriana. Hamid trova rifugio in Europa, ma continua a impegnarsi nella sua battaglia, facendo parte di un'organizzazione segreta composta da cittadini siriani in esilio. Il loro obiettivo è scovare i criminali di guerra e gli ex aguzzini del regime di Bashar al-Assad, che, nascosti sotto falsa identità, tentano di rifarsi una vita. E passiamo a un film italiano drammatico, Tre regole infallibili, diretto da Marco Gianfreda con Emanuele Aita e Guglielmo Acquaro. Il 14enne Bruno è invaghito di Flavia, quando vede che la ragazza ricambia il suo amore va nel panico perché non sa come comportarsi e non ha idea di come iniziare una storia con lei. Allora, mettendo da parte sentimenti e contrasti, chiede aiuto all'odiato Luca, il compagno di sua madre Claudia. Ma il ragazzo non sa che in realtà la relazione fra Luca e sua madre sta attraversando un periodo molto difficile. E passiamo a un thriller, Darkness of Man, diretto da James Cullen Bressack con Jean-Claude Van Damme e Christina Loken. L'action thriller vede Jean-Claude Van Damme nei panni del protagonista Russell Hedge, un ex agente dell'Interpol tormentato dai sensi di colpa a causa di una missione finita in tragedia in cui hanno perso la vita la sua amante e informatrice Esther. Russell vive un'esistenza disagiata in un motel a Los Angeles e l'unica ragione che lo spinge ad andare avanti è la promessa fatta ad Esther, quella di proteggere il figlio Jaden. Un altro film interessante è Eva, diretto da Emanuela Rossi con Carol Duarte e Tommaso Zoppi. Eva vive in uno stato di isolamento totale nei boschi dell'Umbria, avendo scelto di tagliare ogni contatto con la società per seguire una missione che ritiene di origine divina. La donna è ossessionata dalle visioni catastrofiche e dalla percezione di un veleno invisibile che sta contaminando il mondo. La sua ribellione si manifesta inizialmente con un atto eclatante. Eva appicca il fuoco a un vasto campo di girasoli, convinta che le piante siano state corrotte dal progresso tecnologico. E passiamo a un poliziesco, Il caso 137, diretto da Dominique Moll con Lea Drucker e Jonathan Tumbol. Parigi, 8 dicembre 2018. Durante una manifestazione dei gilet gialli, un ragazzo sui 20 anni di nome Guillaume Girard rimane gravemente ferito alla testa da un colpo di flashball sparato dalle forze dell'ordine. La madre, Joelle, sporge denuncia e l'indagine viene affidata all'ispettrice Stéphanie Bertrand, che scopre di condividere le origini della famiglia in questione. Entrambi provengono da Saint-Didier, dove vivono ancora i genitori della poliziotta, e Stéphanie avvia le sue indagini. Benvenuti in campagna è un film diretto da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico. La commedia segue le vicende della famiglia Fontana. Jerry, il papà, è un ricercatore universitario, Ilaria è una vigilessa. I due vivono col figlio adolescente Giulio in un locale di periferia. Ma Jerry è costantemente frustrato per via del lavoro, Ilaria perennemente stressata per via del traffico. Esasperati da questo stile di vita logorante, e così decidono di abbandonare la città per trasferirsi in un'antica fattoria diroccata. Tuttavia l'impatto con la realtà della campagna è molto diverso dall'idillio bucolico immaginato da loro due. E infine segnalo Il diavolo veste Prada 2, diretto da David Frankel con Mary Streep e Sidney Sweeney. Miranda Priestly, dopo 20 anni dal primo capitolo, si trova in difficoltà, con un problema che tutti stanno avendo, il declino delle riviste cartacee nell'era digitale. Runaway, la sua amata rivista, è sull'orlo del fallimento. E per riuscire a salvarla, Miranda ha bisogno di un grosso investimento finanziario, che soltanto un gigante del mondo dell'extra lusso può permettersi. E Miranda deve riuscire a convincere Emily, la sua vecchia assistente, che umiliava costantemente senza problemi. Infatti adesso Emily è una donna d'affari di grande successo e senza scrupoli. Di festival musicali in Italia parleremo dopo.
1: Negramaro, e così sia.

E adesso faremo una rapida carrellata sui principali festival musicali da qui a luglio-agosto in Italia. Cominciamo col Piemonte. A Collegno, provincia di Torino, avremo il Flowers Festival dal 27 giugno all'11 luglio con Caparezza, Mannarino, Gioeva, Topitoni, Negramaro. A Bra, provincia di Cuneo, l'Artico Festival con Marlene Kunz, Wirt, Il Mago del Gelato, Giorgio Poi, I Rossa. A Torino, dal 3 al 5 luglio, avremo il K Future Festival con Arvin Van Buuren, Peggy Gou, Floating Points, Skillers More. Sempre in Piemonte, a Savigliano, provincia di Cuneo, ci sarà Atipico dal 3 al 6 giugno con Pablo Trincia, The Bloody Beetroots, Venerus, Eva Blue. In Liguria, a Genova, ci sarà il Balena Festival dal 23 al 26 luglio con Caparezza, Tone Pitoni, Zen Circus, Emanolde, I Cani, Amalfitano. Sempre a Genova, dal 5 giugno al 5 luglio, l'Electro Park con Dean Bowen, Aide Campala, Unit, Mad Mayron e Faustin. E andiamo in Lombardia, dove a Ghisalba, provincia di Bergamo, ci sarà il Rock in Ghisalba, dal 29 maggio al 1 giugno, con The Roser, Duo Bucolico, Disco Mostro. Importante festival a Milano, il Miami, dal 21 al 23 maggio, con Motta, L'Amante, Nugenea, Tutti i Fenomeni e tanti altri. A Lecco avremo il Nameless Music Festival dal 30 maggio al 1 giugno con Calvin Harris, Fisher, Tony Pitoni, Sweet and Death and More. E a Cremona dal 17 al 19 luglio Lupolo in Rock, per i vari ospiti Mayfire, Menad, Overkill, Jolly Rocks. Andiamo nel Veneto, dove l'11-12 luglio a Romano del Zelino, provincia di Vicenza, avremo l'Ama Music Festival con Scorpion, Saxon, The Damned, Alice Cooper. A Maiano, provincia di Udine, ci sarà il Festival di Maiano dal 24 luglio al 16 agosto, Attesi Ernia, Noise Arcos, Caparezza, Tony Boy. Sempre in Friuli, a Gradisca di Sonzo, Gorizia, ci saranno Onde Mediterranee dal 30 luglio al 2 agosto, Tara, Ministri, Rancour, John Till, Emanolde. In Emilia, a Reggio Emilia, il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio avremo l'Elvat Festival. Tra gli ospiti, Kanye West, Wiz Khalifa, Rita Ora, Martin Garrix. A Firenze, dal 12 al 14 giugno, ci sarà Firenze Rocks. Attesi Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure, The Twilight Sad. A Lido di Camaiore, Luca, ci sarà La Prima Estate, il 19, 26 e 28 giugno, con Jack White, Nick Cave, Gorillaz, 21 Pilots. E tra giugno e luglio ci sarà il Luca Summer Festival, con Marcus Miller, Alabama Shakes, Jamiroquai, Ludovico Einaudi. In Umbria avremo un importante festival dedicato a jazz, l'Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. Ospiti importanti come Sting, Perigeo, Zucchero, Snark Puppy, Revy Coltrane. In Abruzzo, Francavilla al Mare, avremo il Frantic Fest dal 13 al 15 agosto con Carpet and Brut, Sacred Race, The Crown. E infine vi segnalo a Roma, 29 e 30 maggio, Spring Attitude, attesi Tony Pitoni, Nugenea, Altea, Giorgio, Mind Enterprises. E dopo questa carrellata di festival musicali, parleremo di mostre di arte. Tanto ascoltiamoci Enrico Ruggeri, Eroi Solitari.

0: tra le stesse.
1: E parliamo di mostre di arte. Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra Van Dyck l'Europeo, in programma fino al 19 luglio. Questa rassegna al Palazzo Ducale di Genova raccoglie 60 capolavori del maestro fiammingo provenienti da prestigiose collezioni internazionali. Attenzione specifica è dedicata al rapporto di Anton Van Dyck con l'Italia e alla sua maestria nell'arte ritratto aristocratico. Fino al 14 giugno, a Milano, grande retrospettiva dedicata ai macchiaioli. In mostra oltre 100 opere di artisti come Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini, che evidenziano l'importanza storica di un movimento che cambiò il volto della pittura italiana del XIX secolo. Sempre al Palazzo Reale a Milano, aperte tre mostre di grande richiamo: Robert Mazertop, Le forme del desiderio, Metafisica, Metafisiche e Alcen Kiefer, Le alchimiste. Palazzo Strozzi a Firenze ospita le opere di Mark Rothko, questo fino al 23 agosto. Rothko a Firenze è una mostra che ha lo scopo di raccontare l'evoluzione dello stile dell'artista alla luce del rapporto speciale che ha coltivato con la città toscana e il suo patrimonio artistico. Alle scuderie del Quirinale di Roma prosegue la mostra dedicata ai tesori dei faraoni, curata da Tarek El Abadi. La retrospettiva, prorogata fino al 14 giugno, raccoglie 130 capolavori provenienti dai musei del Cairo e di Luxor, con preziosi sarcofagi, gioielli e oggetti rituali che compongono un percorso espositivo sul potere e la fede dell'antico Egitto. Fino al 6 luglio, il MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ospita la mostra Partenope, la sirena e la città. La mostra indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e suo legame con Napoli attraverso una selezione di oltre 250 opere, appunto al Museo Archeologico Nazionale. Il 21 maggio si aprirà il nuovo ciclo espositivo della GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Questo progetto, intitolato Quarta Risonanza, vuole approfondire l'importanza della carta e del foglio come spazio di invenzione privilegiato. In particolare ci sarà una mostra monografica dedicata alle immagini scattate da Lisetta Carmi e una retrospettiva delle opere su carta della collezione del Museo Torinese, oltre a un'esposizione che celebra i 100 anni della nascita di Vincenzo Agnetti. Continua poi l'esposizione a Brescia, al Palazzo Martinengo, fino al 14 giugno, della mostra dedicata a Liberty. Liberty, l'arte dell'Italia moderna. Oltre 100 opere esposte, con dipinti di Previati, Nomellini, Tito, Bocchi e Tallone. Scopo di questa mostra a Brescia, Palazzo Martinengo, è delineare l'evoluzione del gusto Liberty e analizzare come le correnti internazionali si sono intrecciate con la produzione artistica italiana. Al MAMB, Museo d'Arte Moderna di Bologna, fino al 3 maggio, una mostra dedicata a John Giorno. John Giorno è un artista americano, figura centrale e trasversale della cultura contemporanea. Prosegue poi la mostra Bernini e Barberini a Roma, aperta fino al 14 giugno, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Questa esposizione intende approfondire il rapporto privilegiato fra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, suo determinante macelate, divenuto Papa nel 1623. È una mostra che offre un'occasione per rileggere le origini del barocco attraverso lo speciale dialogo umano fra Bernini e Urbano VIII, appunto. E adesso ascoltiamoci Mariah Carey, Do You Think of Me? E poi parleremo della Biennale di

è stata presentata la 61esima esposizione internazionale di arte, cioè la Biennale di Venezia, curata postuma da Koyo Kouo, col sostegno della sua squadra. E si terrà dal 9 maggio al 22 novembre questa biennale, ai giardini, all'arsenale e in vari luoghi di Venezia, con 111 artisti provenienti da tutto il mondo. Ecco, tranne che dall'Italia, nessun italiano figura in questa biennale di Venezia, che è veramente sorprendente. Questo progetto, il progetto della biennale, prende forma dalle idee di Koyo Kouo, nominata direttrice artistica del settore arti nel settembre 2024 e scomparsa prematuramente a maggio 2025. Il titolo della biennale è In Minor's Case, riflette la concezione poetica della mostra. Sono 111 gli artisti invitati e nessun italiano. Tra le città rappresentate figurano Salvador, Dakar, San Juan, Beirut, Parigi e Nashville. E l'intento è restituire una geografia relazionale dell'arte, fondata sull'incontro, sull'intreccio di pratiche sperimentali, anche in assenza di relazioni tra i partecipanti. A progettare la mostra, lo studio Wolf Architects di Città del Capo in Sudafrica. Tra gli aspetti importanti di questa biennale si distinguono gli altari, che rendono omaggio a Issa Samb, a Beverly Buchanan, e la sezione processioni, con processioni ispirate alle coreografie carnevalesche e ai raduni afroatlantici. Poi abbiamo le scuole, ecosistemi transnazionali di apprendimento, e infine spazi a riposo, cioè spazi dedicati al riposo spirituale e fisico. Gli altari, ospitati nella sala Chini del padiglione centrale, celebrano due figure importanti, come Issa Samb, artista, poeta, drammaturgo, e Beverly Buchanan, che ha sviluppato pratiche antimondamentali nella land art e nell'arte pubblica. Un motivo della biennale è quello della processione, che invita il pubblico a partecipare più che a osservare, trasformando lo spazio espositivo in un campo dinamico. E i lavori coinvolti rielaborano simboli consolidati di un dialogo speculativo. Poi ci sono spazi di riposo, che evocano giardini e cortili autosufficienti, offrono momenti di contemplazione e ricollegamento a riconnessione con forme di vita non umane. Questo per darvi un quadro, un'anticipazione della prossima biennale. E per maggiori informazioni potete consultare il sito labiennale.org. Di festival culturali parleremo dopo quello di Marrakech, Margherita.

E adesso vi segnalo alcuni festival culturali delle prossime settimane particolarmente interessanti. Andiamo a Bergamo, dove dal 5 al 10 maggio si terrà la 13ª edizione del Festival di Arti Performative e di Cinema. Questo festival, Orlando, vuole insistere nel portare l'attenzione su parole, diritti, sensibilità e soggettività sempre più a rischio. Questo festival, Orlando a Bergamo, è stato costruito attorno a un tema, la geografia sesso-affettiva. Scegliendo questo tema si vuol dare una risposta a un contesto politico che ostacola il dibattito su consenso e affettività. Ci saranno momenti di formazione, performance, film, incontri in diversi spazi della città di Bergamo. Altro festival interessante è quello che si terrà a Rovigo dal 29 al 31 maggio. Rovigo racconta. Rovigo racconta è il festival culturale che ti porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie, attraverso i libri, la musica, scrittori, giornalisti, artisti di fama nazionale. Nuove grandi scoperte e esperienze inedite che coinvolgono gli spettatori in prima persona. Rovigo racconta regala emozioni, pensieri, spettacolo e occasioni di riflessione sul mondo che ci circonda. Per maggiori informazioni consultare il sito rovigoracconta.it. Dal 9 al 17 maggio si terrà Brucia. Brucia porta nella città di Savona spettacoli, talk, laboratori, mostre ed eventi. Un programma pensato per mettere in circolo energia creativa e attivare un dialogo tra la città e le artiste, sia dal panorama nazionale che internazionale. Un festival multidisciplinare di arte, teatro, musica e cultura giovanile, nato per trasformare Savona in un habitat creativo condiviso. Altro festival interessante è quello che si terrà a Trento. Il Festival dell'Economia di Trento, appunto, dal 20 al 24 maggio, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. È un festival organizzato dal Gruppo 24 Ore e dalla Provincia Autonoma di Trento. Questo Festival dell'Economia si svolge in luoghi che valorizzano il territorio, trasformando piazze, palazzi e teatri in spazi di incontro e di dialogo, con economisti, innovatori e visionari pronti a condividere idee e prospettive per interpretare il mondo di oggi e costruire il mondo di domani. Per maggiori informazioni consultare il sito festivaleconomia.it. Vi segnalo poi l'importante Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giunto alla 88ª edizione. Tra i vari concerti e eventi, vi segnalo di Dvorak, Sinfonia del Nuovo Mondo, con Michele Mariotti direttore, poi un ballo in maschera di Giuseppe Verdi dal 12 al 24 maggio, la Sinfonia numero 5 di Mahler il 16 maggio, con direttore Myung-Whun Chung, Shirashad di Rimsky-Korsakov il 23 maggio, la Sinfonia numero 5 di Shostakovich il 24 maggio e un concerto con Beethoven, Bruckner, direttore Philip Jordan il 28 maggio. Uno stacco musicale e poi una divagazione, una riflessione su aspetti economici, sulla promozione dell'arte e della letteratura oggi.

0: Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una mia divagazione, una riflessione su un tema particolare. E oggi vorrei trattare un tema che riguarda un po' gli aspetti economici dell'arte, della letteratura, della cultura in genere, cioè aspetti economici legati alla promozione dell'opera artistica come dell'opera letteraria. Questo in base alla mia esperienza di artista, scrittore e via dicendo. Ecco, cogliamo l'occasione per rimarcare il fatto che, con riferimento alla Biennale di Venezia ormai imminente, nessun artista italiano è stato convocato fra i 120, quindi è una cosa abbastanza sconvolgente se pensiamo che l'Italia è la patria dell'arte in generale, per antonomasia direi, visto che per diversi secoli l'Italia è stata considerata appunto la capitale appunto della cultura, dell'arte, e siamo precipitati a un abisso, a un baratro direi, per cui su 120 artisti nessun italiano è stato convocato, e che la dice lunga un po' sulla crisi della cultura in genere. Però questo può essere legato un po' alle scelte del curatore, fra l'altro una giapponese deceduta un anno fa, per cui non si capisce come mai nessun italiano non sia stato convocato. Ma può essere un discorso qualitativo, può essere un discorso politico, ognuno farà le sue considerazioni. Ma già diverse volte ho toccato il discorso economico legato all'arte e alla letteratura, considerando che, a parte quei pochi fortunati e talentuosi artisti, cantanti, musicisti, scrittori che possono campare le proprie opere, parlo di scrittori, di artisti famosi che vanno in televisione, la stragrande maggioranza degli scrittori, degli artisti, per quanto bravi, per quanto validi, ahimè, insomma, fa fatica a campare, fa fatica a vendere le proprie opere. E chi ci guadagna in questo ambito culturale non è tanto l'artista, l'autore delle opere, ma è il promoter, insomma è tutto quel sottobosco, chiamiamolo così, che si dedica alla promozione delle opere, che sono musicali, artistiche, letterarie. Quindi non è che ci guadagna tanto chi le produce, paradossalmente ci guadagna chi concorre in qualche modo a portarle all'attenzione del pubblico, e questo fa sì che insomma ci siano dei problemi legati a una crisi diciamo esistenziale quasi, per cui l'artista, lo scrittore si domanda: ma è giusto che io artista paghi per promuovere le mie opere, per farle vendere? Insomma, la logica sarebbe che l'artista, lo scrittore ci guadagnasse direttamente, come avveniva abbastanza frequentemente fino a 50 anni, 60 anni fa. Se nel secolo scorso un pittore, un bravo pittore, fatta la sua personale, riusciva a vendere un certo numero di opere. Lo scrittore, un bravo scrittore, riusciva, non dico a camparsi con le proprie opere, ma sicuramente a venderne senza spendere un capitale in attività promozionali. Adesso purtroppo siamo arrivati a un punto tale per cui c'è un tale squilibrio tra la domanda e l'offerta di arte, di letteratura, che abbiamo quasi più artisti che collezionisti, più scrittori che lettori, per cui c'è questo squilibrio che rende difficile il fatto che un artista, un autore di opere creative possa in qualche modo emergere, far vendere le proprie opere, per cui si ricorre quasi inevitabilmente a una serie di figure, vuoi il gallerista, vuoi il promoter, vuoi l'agente letterario e quant'altro, che in qualche modo si fanno carico di questa attività promozionale, per cui l'artista, lo scrittore, oltre a non vendere, oltre a non guadagnare, deve pure sborsare del denaro appunto per foraggiare queste figure, che sono le uniche alla fin fine che ci guadagnano veramente. Il gallerista non solo chiede una percentuale sulle opere che l'artista gli consegna, ma il gallerista chiede anche una cifra fissa, un fee, chiamiamolo così, un forfait, solo per esporre le opere. Così come l'organizzazione fieristica chiede un contributo anche notevole per assegnare lo spazio a quegli artisti o a quelle gallerie che vogliono esporre. Il problema non è solo questo, il problema è che chiaramente l'artista, oltre a pagare spazi espositivi, insomma, fa fatica a vendere. E questo crea un problema chiaramente economico, non solo, per cui c'è tutto un giro di personaggi che ruotano intorno a questo discorso di promozione, personaggi che possono essere validi, competenti, ma anche diciamo meno onesti, quindi c'è di tutto in questo mondo, ci sono disonesti, ci sono onesti, ci sono competenti, e l'artista, lo scrittore, il musicista insomma può far fatica a capire di chi fidarsi.
1: Ne riparleremo dopo Patti Pravo, Dimmi che non vuoi morire.

La domanda che spesso si pone l'artista, il cantante, il musicista, ma è giusto spendere soldi? È giusto pagare queste figure, questi galleristi, questi promoter? È etico? Ma il problema non è tanto se è giusto o non è giusto, il problema è di capire quali sono i vantaggi nel pagare Tizio piuttosto che Caio o Sempronio. Insomma, ogni gallerista, ogni promoter, ogni agenzia ha chiaramente il suo tornaconto, per cui lo scopo principale del gallerista, del promoter, è fare i propri interessi, chiaramente, prima che quelli del cliente, artista, musicista e quant'altro. Questo è il dato di fondo. Dopodiché ci può essere il promoter onesto, che aiuta effettivamente il musicista, il cantante, l'artista, ma ci può essere quello meno onesto, che in realtà fa i propri comodi, non rispettando il contratto, che avviene purtroppo molto spesso. Ci sono artisti che hanno perduto le proprie opere, artisti a cui è stato promesso una certa mostra che non è stata fatta, scrittori che si sono affidati a promoter che poi in realtà non hanno fatto la pubblicità prevista a contratto presso il tal giornale, la tal televisione. C'è una situazione piuttosto complicata, piuttosto variegata. Non è facile districarsi in questa marea, in questa congerie di figure che a vario titolo concorrono a promuovere l'opera. Quindi che fare? Insomma, che fare? L'importante è che l'artista, il musicista, quant'altro si documenti sul promoter, sull'agenzia che propone certi servizi. Non è facile appunto capire se conviene o non conviene, se è una persona onesta o meno. Ci può essere un contratto scritto in maniera regolare, puntuale, che poi però non viene rispettato. Un sito meraviglioso che ti offre una serie di servizi dettagliati in maniera precisa, che poi alla fine della fiera vengono contraddetti in qualche modo dalla realtà dei fatti. Insomma, è una situazione difficile, una situazione complicata, dovuta al fatto appunto che non è facile per un artista emergente riuscire a emergere e a farsi conoscere. Questa è una situazione che volevo portare alla luce anche, diciamo, nei confronti non solo degli diretti interessati, artisti, musicisti, scrittori, ma anche nei confronti del pubblico in generale.

0: situazione che sia comunque di riconoscimento minimale, chiamiamolo così. Bene, dopo questa mia riflessione a ruota libera, appunto sull'aspetto economico e promozionale che c'è dietro all'arte e alla cultura in genere, ecco, io vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, vi ricordo mercoledì, ogni mercoledì alle 20:30 su Instagram, una mia live, una mia diretta in cui tratterò di un tema culturale e darò alcuni miei stimoli, alcune mie riflessioni a chi vorrà appunto ascoltarmi su Instagram, sul mio profilo Instagram Avanzi di Cultura, ogni mercoledì alle 20:30, dalle 20:30 alle ore 21. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace. Un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Un saluto a tutti voi, sigla iniziale sfumata e diamo il via alla nostra trasmissione. Tutto è pronto qui dagli studi di Antenna Web. Un'ora insieme a voi con tanta bella musica italiana. Parola d'ordine, non perdiamoci in chiacchiere. Ed allora andiamo a scoprire i primi artisti. Lucio Battisti, Vendo Casa. Piero Pelù insieme ai Litfiba, Soldi. Fiorella Mannoia, Perfetti Sconosciuti. Francesco Gabbani, Volevamo Solo Essere Felici. Andiamo con il play e buon ascolto.

È da un po' di tempo che non lo sentivamo. Il buon Francesco De Gregori ci canta Piano Bar. A seguire Fedez insieme a Marco Masini, Male Necessario. Eugenio Finardi, Oggi ho imparato a volare. Bianca Tezzei, Ora esisti solo tu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Sembra strano, ma vero. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato, io ho avuto paura e sono caduto.

0: Devo dire che i duetti mi piacciono in modo particolare e loro due sono dei grandi, Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, Roberto Vecchioni, Morgana, Ivano Fossati, Panama, Arisa, Portami con te.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Siamo arrivati alle ultime tre canzoni, eppure qui troviamo uno straordinario duetto, Luca Carboni e Franco Battiato con Silvia lo sai, in negrita il ballo decadente. Terminiamo con Fabrizio De André, Volta la carta.

pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina.

Ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme. Buongiorno e benvenuti su Donna che Cambia, un programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, di emozione e di rinascita, ma soprattutto di vita vera. Oggi si parla di una sensazione che tante donne conoscono, ma che spesso tengono dentro, che è la carriera stagnante, quel momento in cui fai il tuo lavoro, ma non ti senti più coinvolta, oppure non è che va male, ma non ti accendi più, ti alzi la mattina, fai quello che devi fare, ma dentro senti che qualcosa si è fermato e allora ti chiedi, è tutto qui? Come al solito non sono sola, ringrazio della sua partecipazione, c'è con noi Tatiana Berlaffa, giusto? Ho sbagliato il cognome. Io sono imbranata con i cognomi.
3: Grazie mille
2: d'avermi invitato. Intanto, grazie a te e benvenuta nel nostro programma. Abbiamo come target donne over 40, ma io sono convinta che i temi che affrontiamo possono toccare non solo le donne, ma anche gli uomini, anche di tutte le età. Ti chiedo gentilmente se ti puoi presentare, dirci chi sei, che cosa fai e magari entrerei subito dal vivo. Cosa succede davvero quando una donna si sente ferma nel suo lavoro?
3: Ok, allora intanto mi presento. Allora, mi chiamo Tatiana Berlaffa, sono una coach certificata.
2: Bene.
3: Per moltissimi anni, per 14 anni, sono stata una prof di ruolo nelle scuole secondarie di prima e seconda.
2: Ah però, sì. Iniziamo col botto.
3: Sì, e ad un certo punto ho fatto una cosa che credo in Italia non faccia praticamente nessuno, cioè ho dato le dimissioni da un posto di lavoro statale a tempo indeterminato, che non è proprio da tutti.
2: Che non è proprio da tutti, no no?
3: E infatti mi ricordo quando ho dato le dimissioni la preside del tempo mi ha guardato e mi fa, ma come le dimissioni? Ma è sicuro, ma non le dà nessuno. E io sì, guarda, io sono sicura. sì, perché è arrivato, diciamo, un momento in cui mi sentivo sì, una carriera che non era più la mia.
2: Non andavi avanti.
3: Non mi avrebbe dato gli sbocchi che avrei voluto, non mi avrebbe reso felice. E
2: certo.
3: Quindi ho cambiato completamente, ho aperto partita IVA,
2: sì.
3: Sono diventata libera professionista e ho preso altre certificazioni, sono una che studia, mia mamma mi dice ma basta studiare e invece io non smetterò mai, non l'ho ancora capito alla mia veneranda età, e quindi mi sono certificata coach e adesso proprio pratico come coach con le scienze esatte, come le chiamo io.
2: Con le? Che non si è sentito tanto bene, con le?
3: Sì, allora io le chiamo scienze esatte.
2: Ah ok, realtà, con le scienze esatte, dimmi. Sì.
3: Sì, in realtà non sono scienze vere e proprie perché sì. Sono diciamo discipline olistiche, però secondo me molto spesso nella mia esperienza

0: mi è capitato che fossero più esatte delle altre. Si tratta in particolare dell'astrologia,
1: sì,
0: e dell'uso dei tarocchi a livello evolutivo, psicologico evolutivo. Cioè tutto quello che io uso è a livello psicologico, e queste sono cose che mi sono interessate dati proprio dai tempi del liceo. Io ho delle compagne, delle amiche che hanno i miei seminatali fatti da me mano con i semieri disegnati da me.
1: Ma
0: quando
1: dai,
0: non c'era ancora il software.
1: Ma dai, incredibile.
0: Sì, ed è proprio, vabbè, diciamo, l'ambito psicologico che mi interessa moltissimo, e quindi appunto faccio le mie sessioni, le letture, sia con i tarocchi che nella parte astrologica.
1: Oh.
0: È cambiato completamente, sì.
1: Ho fatto un salto, un salto completamente diverso non direi, perché alla fine anche insegnare è tirare fuori dall'anima di ogni studente e accompagnare ogni studente. Quindi non è proprio che hai fatto un salto diverso, hai fatto però un salto diverso al tipo di carriera lavorativa, magari molto più tranquilla, forse anche meno con meno obiettivi forse di evoluzione rispetto a questo, dove c'è un infinito mondo di possibilità, diciamo così, per dirla a livello quantistico, di fisica quantistica.
0: Qua è, nel senso, è tutto in mano mia.
1: Certo.
0: La cosa bella e anche brutta, perché per alcuni è brutta, tipo per il mio compagno non farebbe mai una cosa del genere. Cioè la libera professione è davvero tutto nelle tue mani, cioè se sei brava, se ti promuovi bene, perché anche quello vuol dire tanto, la libera professione, cioè allora hai tante persone che vengono da te, hai tanti clienti, eccetera. Quando hai un lavoro da dipendente, te lo dà qualcun altro il lavoro, mentre quando sei libero professionista il lavoro te lo trovi tu.
1: Assolutamente
0: è una,
1: sì.
0: È una differenza enorme.
1: Sì. È un atteggiamento anche mentale completamente diverso. Sei sulle soluzioni, non sei su chi viene dall'alto lavoro. È diverso.
0: No, infatti, no, completamente diverso, però è anche, per come sono fatta io, molto più stimolante. Ma lo dice la mia Venere in decima casa, tornando all'astrologia. Era tutto scritto.
1: Era tutto nel piano natale, diciamo così.
0: Sì, esatto, assolutamente. E, tornando alla tua domanda, allora,
1: sì,
0: secondo me, quello che succede quando sei davvero in una carriera che senti stagnante, ti senti ferma,
1: sì,
0: cioè succede che ti scolleghi un po' anche da te stessa, perché a un certo punto, cioè io appunto ricordo l'ultimo periodo in cui dicevo, per me non può essere tutto qui, cioè io non mi vedevo andare in pensione con quel lavoro lì, perché anche perché la carriera dell'insegnante è una carriera che inizia in un modo e tendenzialmente, a meno che tu non diventi preside, finisce in quel modo.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Vanno avanti gli anni, ma non è che tu fai qualcosa di diverso, fai comunque sempre la stessa cosa, con ragazzi diversi, per carità, ma è sempre quello.
1: Certo.
0: E se tu hai, diciamo, ma guarda, lo chiamerei quasi spirito più avventuroso, che mi piace pensare di averlo e credo proprio di averlo con la scelta che ho fatto. Ecco, se sei così, non sei fatta per un lavoro statale, senza nulla togliere, perché ci sono persone, tipo appunto il mio compagno, non è un lavoro statale, ma è dipendente da tantissimi anni, e lui è felice così.
1: Certo.
0: Sempre lo stesso posto, sempre la stessa gente.
1: Sempre la stessa zolfa, certo.
0: Però io mi sono sentita scollegata proprio dalla...
1: Ma che segno sei?
0: Come?
1: Che segno sei?
0: Scorpione, ascendente acquario.
1: Bene, bene. Senti, proprio attaccandomi al tuo discorso, forse se arriva un momento che c'è quella fase che, con una parola che forse è diventata molto di moda, però che è la consapevolezza, cioè, e succede molto spesso, nel senso che le persone capita che la vita va avanti, il lavoro anche, ma alla fine tu ti senti sempre che resti uguale, no? E quindi alla fine dici non cresco, non cambio, non mi sento più, forse anche sfidata. E questo pian piano spinge qualcosa dentro di noi, no? Che non è quella stanchezza, ma è proprio una mancanza, io definirei, di senso. Com'è che si fa a capire se è solo un momento o siamo davvero in una fase, permettimi il termine che è anche un po' brutto, di stagnazione?
0: Allora, in effetti c'è differenza, secondo me, tra un momento di stanchezza nel lavoro che tutti noi viviamo e oppure proprio una stagnazione vera e propria. Cioè, quando una persona è stanca, se si riposa, cioè, questa secondo me è la differenza da qua si capisce, cioè, se ti riposi per un periodo, poi la stanchezza passa. Ma se è proprio, se ti senti in una carriera stagnante, se ti senti bloccata, ferma, non si risolve con il riposo. Anzi, spesso il riposo ti permette di vedere ancora di più la situazione e di vedere che non ti soddisfa.
1: E certo.
0: A me per esempio è capitato proprio quando io ho iniziato a prendere l'aspettativa, eccetera, prima di lasciare definitivamente, ho preso un anno di aspettativa, nel lavoro statale si può fare, quindi l'ho fatto.
1: Certo.
0: E ero proprio arrivata da un percorso di mindfulness in cui proprio per 8 settimane, l'MBSR si chiama, magari qualcuno lo conosce, è un protocollo proprio studiato in cui tu per 8 settimane mediti profondamente, tipo almeno 45 minuti al giorno con altre pratiche. E lì è proprio stato un momento in cui ho preso le distanze dalla situazione e l'ho vista meglio. Alla fine di quel percorso, mi hanno detto che sono da manuale, alla fine del percorso io ho preso l'aspettativa. Cioè l'ho presa a dicembre l'aspettativa, che di solito nella scuola si prende a settembre. Invece io, niente, ho finito quel percorso, ho detto scusate, io ho visto bene la situazione, non fa per me. Cioè, certo. Me ne sono proprio resa conto, perché non era solo stanchezza, era il fatto che non mi andava più bene fare quel lavoro lì.
1: Non era in linea con te, non era in linea con i tuoi bisogni, con i tuoi valori, non era in linea con te e non ti faceva stare bene praticamente.
0: Sì, soprattutto a lungo termine, cioè io la vedevo a lungo termine e dicevo no, cioè a lungo termine a me non va di andare avanti così.
1: Certo.
0: Poi è un lavoro che per alcune persone è un lavoro perfetto, una missione, però ecco, se tu non hai, perché cioè l'insegnamento è così, cioè l'insegnamento non è sembrare il cartellino, cioè
1: certo.
0: È un lavoro in cui messi l'anima, io l'anima l'ho messa e non è che non l'ho messa, però se tu non sei, non hai questa missione così forte dentro, e secondo me è anche una questione, è vero che io non ho cambiato completamente lavoro perché adesso sono nell'ambito psicologico, quindi comunque aiuto, ma il mio target adesso sono gli adulti.
1: Certo, che è completamente diverso.
0: Che è molto diverso, cioè ci sono persone portatissime per il vabbè, io ho insegnato soprattutto alle medie e alle superiori, quindi i ragazzi, ci sono persone portatissime per i ragazzi, anche se vorrei spezzare una lancia in favore di tutti i miei ex colleghi, perché ho tanti rapporti con i miei ex colleghi, e
1: certo.
0: Adesso anche i più motivati sono veramente stanchi, perché
1: sì.
0: Si richiede tantissimo agli insegnanti.
1: Certo.
0: A fronte tra l'altro di uno stipendio che è ridicolo per quello che gli si chiede, mi spiace per questa cosa ma è la verità.
1: Assolutamente sì, è un mondo complicato secondo me, sia a livello di studente perché gli abbiamo distrutto qualsiasi parametro di riferimento, sia a livello di insegnanti. Bisognerebbe davvero che dall'alto, dal governo, si mettesse in mano tutta questa... e a riprendere, insomma, a riformulare tutto il mondo dell'istruzione, perché comunque incide molto a livello di crescita di un paese. Senti, devo andare in pausa musicale e ci ritroviamo subito dopo, pochi secondi, per riprendere in mano il nostro sviluppo del nostro tema.
0: Va bene.
1: E quando ci troviamo in una fase o stagnante o comunque inizia la nostra elaborazione e il nostro confronto con noi stessi di quello che vogliamo andare a fare, arrivano sicuramente qualcosa che ci sta autosabotando, che sono i blocchi. Perché non è che non vuoi cambiare, è che fai fatica a muoverti perché subentra la paura di perdere la stabilità, la paura economica, la paura di sbagliare, a volte anche la paura del giudizio. E allora a volte uno rimane lì, anche se non si sta bene. Qual è il blocco più grande che tiene ferme le persone in una carriera che non le rappresenta più?
0: Allora, questa è una domanda interessantissima, perché io stessa ho sentito tantissimo questo blocco. Cioè il blocco dell'obbligo sociale. Cioè proprio del giudizio, come dicevi tu. Cioè io quando ho lasciato un lavoro che... tante persone se lo sognano, cioè proprio un lavoro fisso, proprio il famoso lavoro fisso alla Checco Zalone. Cioè io avevo proprio quello per cui avevo studiato, per cui mi ero...
1: Certo.
0: Io insomma, non è semplice neanche diventare di ruolo in Italia, quindi io ho lasciato un lavoro che per alcuni veramente è un miraggio.
1: Certo.
0: E quindi l'idea che la società intorno, oltre che i miei familiari, le persone più vicine a me, me ne dicessero, tra virgolette, di tutti i colori, questa è stata la cosa che mi ha bloccato di più. E anche il fatto che io andavo a fare una cosa ma 10.000 volte meno sicura di quella che stavo lasciando. E quindi quello è un blocco enorme.
1: Certo.
0: Enorme.
1: Senti, sentendoti un po', no? Mi sembra un po' un percorso che fanno tutte le persone che vogliono poi mettersi in sfida, parlo anche per me stessa, no? Dopo un periodo di riflessione si arriva a fare il passo, no? E arriva quel momento, è come se non succede da fuori, ma succede proprio qualcosa di dentro, può scaturire da una frase, da un giorno, da una sensazione, e a me è capitato, ma sentendo anche te, e ho detto così non voglio più stare, e lì alla fine cambia tutto, no? Non hai ancora la soluzione, ma hai deciso la direzione, che è una cosa importante. Cosa cambia davvero dentro una persona quando decide da uscire da questa stagnazione? A me si è aperta la luce, per esempio. Poi ti dico, non è sempre facile, è un continuo lavorare su se stesse, a formarsi, a crescere. Non è che uno decide di prendere la direzione e poi i giochi sono fatti. È tutto un percorso, non mi piace dire in salita, ma tutto è un percorso in divenire, giorni che vanno bene, giorni che non vanno bene, ma sono felice, sono contenta, e questo mi sembra di capire anche sentendo te.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, non tornerai mai indietro, non tornerai mai indietro. Secondo me quello che cambia davvero è che a un certo punto fai un click e cambi postura, cioè dal subire quello che ti capita, dal subire gli eventi, dal subire il tuo lavoro, torni a essere padrona del tuo destino, della tua vita, e dici vabbè, ma sapete che c'è, potete dirmene di tutti i colori, e succede, vi assicuro, però poi figurati, io oltretutto utilizzo degli strumenti che per tantissima gente sono tabù, sono assurdi, non sono... Cioè uno dice, ma
1: certo,
0: come te, laureata con 1000 titoli, ma cosa che vai a usare i tarocchi? Ecco.
1: Quindi però è uno strumento quello, adesso è uno strumento, il tarocco è uno strumento, come può essere un libro, come può essere qualsiasi altra cosa, da lì poi parte l'evoluzione e il lavorare, no?
0: Sì, sì, assolutamente, cioè, ma poi sono strumenti psicologici, sono stati studiati da Jung, ad esempio, cioè non
1: certo,
0: è il primo che passa per la scuola.
1: Certo.
0: Sì, però far capire questo no, ci sono delle persone che proprio adorano, le vedo, che seguono questo metodo, che gli piace, che sono entusiaste, ma altre persone che proprio vada retro. Quindi io non so come dire, una specie di ulteriore complicazione.
1: Certo, però sono le stesse persone che non andrebbero mai neanche a fare una sessione con un psicologo, secondo me.
0: Brava, hai ragione, è così. Ma ci sono persone che, non lo so, non lavorano su di sé, mentre io adesso sono sempre stata una che ha lavorato tanto su di sé. Io stessa sono stata in psicoterapia per tantissimi anni, ma va bene, come approcci diversi. Cioè, a me piace lavorare su di me. Innanzitutto, appunto, io dico sempre, uso queste cose innanzitutto per me. Poi se riesco ad aiutare anche gli altri, ne sono tratta.
1: Certo.
0: Io il lavoro su di me lo faccio.
1: Anch'io. Anche perché tante volte, cioè, non riesci a aiutare le altre persone se non superi tu e non usi tu gli strumenti che, diciamo così, tra virgolette, vendi o pubblicizzi.
0: Certo.
1: Devi essere un esempio, non è solo come tante persone, tante cose che si sentono in giro, un po' il guru fufu, come dico io. Cioè,
0: no, assolutamente. No, ma hai ragione, hai ragionissima. Poi si vede questa cosa: se una persona non fa un lavoro su di sé, ma va a insegnare agli altri, questa cosa si percepisce.
1: Assolutamente, sì, sì, sono d'accordo. Bene, piccola pausa musicale. Rieccoci, e mi piace questa parte perché vorrei proprio parlare di strumenti pratici. Cioè, quando hai scelto la direzione, no? Ma alla fine uno si chiede, adesso cosa faccio davvero? Perché, come si è detto prima, il cambiamento richiede tempo. E ecco, questa secondo me deve passare, non deve passare che basta decidere e boom, sono diventata, ho deciso di cambiare vita, no. tutto necessita di tempo e non molli tutto da un giorno all'altro, cioè serve concretezza. Io dico sempre, si parte da qui, cioè capire cosa ti manca, riattivarti anche fuori dal lavoro, formarti, che io sono per la formazione, e iniziare a guardarsi intorno. Quindi dei piccoli passi veri e concreti. Cosa ci consigli? Qual è il primo passo concreto per ritrovare motivazione in questa fase in cui ci sentiamo ferme ma abbiamo preso la direzione?
0: Allora, come dici tu, è vero che ci vuole tempo e anche io non sono una che prende e va, tra virgolette, allo sbando, seguendo l'impulso. Come dicevo, per esempio, ho preso un anno di aspettativa, quindi c'è stata quella possibilità nella mia situazione di prenderla. E poi due strumenti utili, proprio passi concreti che io suggerisco di fare. Io credo molto nel self-coaching, come dicevamo, proprio nel lavoro su di sé. Il lavoro su di sé in realtà una persona lo può fare anche senza, ovviamente andando da un professionista che può aiutare di più a strumenti, ma anche lavorando tu su te stessa riesci ad avere dei risultati fantastici. Come dicevo, io ho preso la decisione dell'aspettativa e poi di lasciare il lavoro dopo un percorso di mindfulness. E la meditazione mindfulness è una pratica che io do proprio come passo concreto, perché se uno tutti i giorni si mette lì, ma anche solo 5-10 minuti, l'ideale sarebbe almeno 20 a livello proprio studiato, neuroscientifico, però se uno non riesce, è molto complicato, può fare 5-10 minuti, ci sono ormai delle app, delle meditazioni guidate, ci sono tante cose. Inizia a
1: Certo.
0: vedere dentro te stesso, inizia a vedere la propria situazione e le soluzioni le tiri fuori tu. Quindi questo è il primo consiglio, la mindfulness, perché ti aiuta a vedere se proprio devi lasciare completamente e anche nel momento in cui hai lasciato, aiuta la tua mente a essere più lucida e a capire la direzione da prendere, i passi da fare. E la seconda cosa, per le persone che proprio magari non vogliono, non riescono a meditare, è la scrittura espressiva, viene chiamata. C'è un famoso studioso che si chiama Penn Baker che ha studiato questo metodo. In pratica ha scoperto che se una persona si mette per una ventina di minuti a scrivere su un diario, il famoso diario, su un episodio che magari lo ha particolarmente turbato, oppure su una situazione che vuole modificare, se lo fa per 20 minuti al giorno, si vede già che dal quarto giorno inizia ad avere idee nuove, idee migliori, a vedere cose sotto un'altra prospettiva, perché c'è proprio un collegamento mano-cervello che fa sì che noi, mentre scriviamo a mano, rielaboriamo quello che ci è capitato. E anche questo ti aiuta ad avere ulteriori idee e a capire come proseguire la tua strada nel momento in cui hai preso una decisione del genere. Questi sono passi, sì, c'è molto di introspezione, ma che poi ti danno le soluzioni e ti danno i risultati,
1: Certo, perché
0: soprattutto
1: alla
0: perché
1: fine la risposta è
0: è
1: dentro di noi, alla fine. Però
0: così, sì.
1: posso solo anche dire che forse il confronto anche con una professionista, è
0: Certo.
1: fondamentale. Molto il lavoro con noi stesse, però anche confrontarsi con una life coach, una psicologo, comunque figure che sono improntate nella relazione d'aiuto è fondamentale.
0: Sì, ma sicuramente. Questi sono degli strumenti che tu puoi utilizzare, ma ci sono giustamente tante persone che magari a questo hanno la necessità e la volontà, perché poi questo è veramente tanto di volontà, di desiderio, cioè quanto una persona vuole investire su se stessa.
1: Certo.
0: Quello è l'ideale. Abbinare dei percorsi del genere con un percorso vero e proprio con un professionista, quello è l'ideale.
1: Assolutamente sì. Siamo arrivati un po' alla fine di questa puntata. E mi rivolgo alle nostre ascoltatrici e dire anche questo, che qua non siamo di fronte a una pigrizia o non devono sentirsi sbagliate o non sono come a volte si sente dire ormai è finita, sono troppo grandi di età, eccetera, eccetera. Se ti senti ferma è perché dentro di te c'è qualcosa che vuole di più. E questa non è, secondo me, debolezza, è un segnale e bisogna ascoltarsi. E allora ti chiedo, Tatiana, ci lasci un messaggio finale per tutte le donne che oggi si sentono bloccate nel lavoro?
0: Sì, Allora, innanzitutto che non è mai troppo tardi in una società come quella di adesso, veramente uno si può anche costruire il proprio lavoro come ho fatto anch'io nel mio caso, cioè con le certificazioni, con la formazione, però uno si fa il lavoro su misura, su di sé. E questa è la prima cosa che vorrei dire. E poi come messaggio finale, che se tu senti proprio questa senso di stagnazione, questa stanchezza cronica, questa non motivazione ad andare a fare il tuo lavoro normalmente, è un fastidio che va ascoltato, cioè non va rimosso, perché è proprio un segnale che sia il tuo corpo che la tua mente vogliono dirti qualcosa e vogliono far sì che tu prenda in mano la situazione. Perché altrimenti la cosa, se la lasciamo stare e non la consideriamo, non è che si risolve, cioè
1: Assolutamente no.
0: rimane lì latente, anzi, e poi fa male, perché è una cosa che ti porti dentro continuamente e che non si fa stare via.
1: Certo.
0: Quindi fidarsi del proprio istinto,
1: Esatto.
0: questo è il mio messaggio.
1: Tatiana, dov'è che ti trovano?
0: Allora, io ho un sito che è tatianaberlaffa.com e
1: Sì.
0: poi sono abbastanza attiva anche su Instagram, sempre con il mio
1: Bene.
0: nome e cognome, tatiana-berlaffa.
1: Benissimo, io ti ringrazio tantissimo per avermi aiutato a sviluppare questo tema importante. Spero di ritrovarti adesso, donna che cambia, è quasi alla fine della stagione, ma per il prossimo anno di ritrovarti ancora per affrontare altre tematiche.
0: Sarebbe molto bello, intanto ti ringrazio tantissimo anch'io, Emanuele, è stato molto bello fare questa intervista con te. Speriamo che di vederci di persona presto.
1: Assolutamente sì. Mi rivolgo a tutti voi, ringrazio le nostre ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Se questa puntata ha fatto riflettere, condividetela, perché tante donne oggi stanno vivendo esattamente questo. E vorrei ricordarvi sempre che la vita che meriti non arriva per caso, si costruisce passo dopo passo. Grazie a tutti, grazie Tatiana e a presto.
0: Grazie, ciao.

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki-Music Project.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

statisticamente è la prima parola che ognuno di noi ha pronunciato per la prima volta quando ha cominciato a parlare. Una parola che esiste prima ancora di essere compresa. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è mamma. Mamma è una parola breve, due sillabe, eppure contiene molto più di quanto sembri. Come dicevamo, spesso è una delle prime che impariamo, una delle prime che pronunciamo e forse anche una di quelle che non smettiamo mai davvero di usare. Oggi 10 maggio, festa della mamma, questa parola assume un significato ancora più evidente. Diventa occasione per fermarsi, per riconoscere, per dire qualcosa che spesso diamo per scontato. Mamma è presenza. È riferimento, è un punto da cui partire e in molti casi a cui tornare. Ma non è una parola uguale per tutti. Ognuno la riempie di significati diversi, di ricordi, di esperienze, di emozioni. Può essere una voce che chiama, un gesto che accoglie, uno sguardo che comprende. Può essere vicinanza oppure distanza, presenza oppure memoria. E proprio per questo una parola universale e personale allo stesso tempo. La festa della mamma non è solo una ricorrenza, è un momento in cui questa parola torna al centro, non per essere celebrata in modo automatico, ma per essere sentita. Perché alcune parole non descrivono soltanto, tengono insieme legami, storie e significati che non si esauriscono. Ecco perché la parola mamma, la parola di oggi, è una parola speciale. Approfitto della giornata per fare gli auguri alla mia mamma, Lucia, a mia suocera anche Adele e a tutte le mamme, quelle che ci sono vive, quelle che sono nei ricordi, e anche a tutte le nonne che sono doppiamente mamme e che con l'essere nonna, con i loro nipoti, ritrovano quello spirito giocoso che quando erano solo mamme magari non avevano tempo di provare. Un saluto a tutti e grazie ancora per l'ascolto. Ci sentiamo domani con un nuovo inizio settimana, con tante parole da affrontare insieme.

Sono qui su questa panchina. Giorno dopo giorno mi vedi e passi indifferente. Oggi ho fame e non so come fare per avere un pezzo di pane. Tra rifiuti trovo quello che mi serve per vivere. Vestiti, cibo. Ma quello che non trovo, la tua mano, il tuo sguardo, il tuo sorriso.

Salve brava gente, buona domenica a tutti, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Possa questa consolazione oggi scendere su tutti gli ammalati della terra, coloro che stanno nelle proprie case, quelli che sono ricoverati in ospedale, quelli che nessuno conosce, che sono soli, abbandonati e soprattutto malati nel corpo, nella psiche e nell'animo. Insieme con voi vorrei farvi ascoltare questo messaggio del Santo Padre Leone XIV per la 34esima giornata mondiale del malato. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. La compassione del Samaritano, amare portando il dolore dell'altro. Cari fratelli e sorelle, la 34esima giornata mondiale del malato è stata celebrata a Chiclayo, in Perù, l'11 febbraio del 2026. Per questa circostanza ho voluto riproporre l'immagine del buon samaritano, sempre attuale e necessaria per riscoprire la bellezza della carità e la dimensione sociale della compassione, per porre l'attenzione sui bisognosi e sui sofferenti, come sono i malati. Tutti abbiamo ascoltato e letto questo commovente testo di San Luca, al capitolo 10, versetti 25 e 37. A un dottore della legge che gli chiede chi sia il prossimo da amare, Gesù risponde raccontando una storia. Un uomo che viaggiava da Gerusalemme a Gerico fu aggredito dai ladri e lasciato mezzo morto. Un sacerdote e un levita passarono oltre, ma un samaritano ebbe compassione di lui, gli fasciò le ferite, lo portò in una locanda e pagò perché fosse curato. Ho voluto proporre la riflessione su questo passo biblico con la chiave ermeneutica dell'enciclica Fratelli Tutti del mio amato predecessore Papa Francesco, dove la compassione e la misericordia verso il bisognoso non si riducono a un mero sforzo individuale, ma si realizzano nella relazione con il fratello bisognoso, con quanti se ne prendono cura e alla base con Dio che ci dona il suo amore. Viviamo immersi nella cultura della rapidità, dell'immediatezza, della fretta, ma anche dello scarto e dell'indifferenza che ci impedisce di avvicinarci e fermarci lungo il cammino per guardare i bisogni e le sofferenze che ci circondano. La parabola racconta che il samaritano, vedendo il ferito, non è passato oltre, ma ha avuto per lui uno sguardo aperto e attento, lo sguardo di Gesù, che lo ha portato a una vicinanza umana e solidale. Il samaritano si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca propria e si è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato il proprio tempo. Gesù non insegna chi è il prossimo, ma come diventare prossimo, cioè come diventare noi stessi vicini. A questo proposito, possiamo affermare con Sant'Agostino che il Signore non ha voluto insegnare chi fosse il prossimo di quell'uomo, ma a chi lui doveva farsi prossimo. Infatti, nessuno è prossimo di un altro finché non gli si avvicina volontariamente. Perciò si è fatto prossimo colui che ha avuto misericordia. L'amore non è passivo, va incontro all'altro. Essere prossimo non dipende dalla vicinanza fisica o sociale, ma dalla decisione di amare. Per questo il cristiano si fa prossimo di chi soffre, seguendo l'esempio di Cristo, il vero samaritano divino, che si è avvicinato all'umanità ferita. Non si tratta di semplici gesti di filantropia, ma di segni nei quali si può percepire che la partecipazione personale alle sofferenze dell'altro implica il donare se stessi, significa andare oltre il soddisfacimento dei bisogni per arrivare a far sì che la nostra persona sia parte del dono. Questa carità si nutre necessariamente dell'incontro con Cristo, che per amore si è donato per noi. San Francesco d'Assisi lo spiegava molto bene quando, parlando del suo incontro con i lebbrosi, diceva: «Il Signore stesso mi condusse tra loro, perché attraverso di loro aveva scoperto la dolce gioia di amare». Il dono dell'incontro nasce dal legame con Gesù Cristo, che identifichiamo come il buon samaritano, che ci ha portato la salute eterna e che rendiamo presente quando ci chiniamo davanti al fratello ferito. Sant'Ambrogio diceva:
Poiché dunque nessuno ci è più prossimo di colui che ha guarito le nostre ferite, amiamolo come Signore e amiamolo anche come prossimo. Niente, infatti, è così prossimo come il capo alle membra. Amiamo anche colui che è imitatore di Cristo. Amiamo colui che soffre per la povertà altrui, a motivo dell'unità del corpo. Essere uno nell'uno, nella vicinanza, nella presenza, nell'amore ricevuto e condiviso, e godere, come San Francesco, della dolcezza di averlo incontrato. San Luca prosegue dicendo che il samaritano sentì compassione. Avere compassione implica un'emozione profonda che spinge all'azione, è un sentimento che sgorga da dentro e porta all'impegno verso la sofferenza altrui. In questa parabola, la compassione è il tratto distintivo dell'amore attivo. Non è teorica né sentimentale, si traduce in gesti concreti. Il samaritano si avvicina, medica le ferite, si fa carico e si prende cura. Ma attenzione, non lo fa da solo, individualmente. Il samaritano cercò un affittacamere che potesse prendersi cura di quell'uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un noi che sia più forte della somma di piccole individualità. Io stesso ho constatato nella mia esperienza di missionario e vescovo in Perù come molte persone condividono la misericordia e la compassione alla maniera del samaritano e dell'albergatore. I familiari, i vicini, gli operatori sanitari, le persone impegnate nella pastorale sanitaria e tanti altri che si fermano, si avvicinano, curano, portano e accompagnano e offrono ciò che hanno, danno alla compassione una dimensione.

Era orribile e funesta, mette alla prova la giustizia di ognuno ed esamina i sentimenti del genere umano. Se i sani servano i malati, se i parenti amino con rispetto i loro congiunti, se i padroni abbiano compassione dei servi che stanno male, se i medici non abbandonino i malati che chiedono aiuto. Essere uno nell'uno significa sentirci veramente membra di un corpo in cui portiamo, secondo la nostra vocazione, la compassione del Signore per la sofferenza di tutti gli uomini. Inoltre, il dolore che ci commuove non è un dolore estraneo, è il dolore di un membro del nostro stesso corpo, del quale il nostro capo ci comanda di prenderci cura per il bene di tutti. In questo senso si identifica con il dolore di Cristo e offerto cristianamente, affretta il compimento della preghiera del Salvatore stesso per l'unità di tutti. Nel duplice comandamento, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso, nel Vangelo di Luca capitolo 10 versetto 27, possiamo riconoscere il primato dell'amore per Dio e la sua diretta conseguenza sul modo di amare e di relazionarsi dell'uomo in tutte le sue dimensioni. L'amore per il prossimo rappresenta la prova tangibile dell'autenticità dell'amore per Dio, come attesta l'Apostolo Giovanni. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Dio è perfetto in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Confronta prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 4, versetti 12 e 16. Sebbene l'oggetto di tale amore sia diverso, Dio, il prossimo e se stessi, e in tal senso possiamo intenderli, come amori distinti, essi sono sempre inseparabili. Il primato dell'amore divino implica che l'azione dell'uomo sia compiuta senza interesse personale né ricompensa, bensì come manifestazione di un amore che trascende le norme rituali e si traduce in un culto autentico. Servire il prossimo e amare Dio nei fatti. Questa dimensione ci permette anche di rilevare ciò che significa amare se stessi. Significa allontanare da noi l'interesse di fondare la nostra autostima o il senso della nostra dignità su stereotipi di successo, carriera, posizione o discendenza, e recuperare la nostra collocazione davanti a Dio e al fratello. Benedetto XVI diceva che la creatura umana, in quanto di natura spirituale, si realizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive in modo autentico, più matura anche la propria identità personale. Non è isolandosi che l'uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio. Cari fratelli e sorelle, il vero rimedio alle ferite dell'umanità è uno stile di vita basato sull'amore fraterno, che ha la sua radice nell'amore di Dio. Desideravo vivamente che nel nostro stile di vita cristiana non manchi mai questa dimensione fraterna, samaritana, inclusiva, coraggiosa, impegnata e solidale, che ha la sua radice più intima nella nostra unione con Dio, nella fede in Gesù Cristo. Infiammati da questo amore divino, potremo davvero donarci per il bene di tutti i sofferenti, specialmente dei nostri fratelli malati, anziani e afflitti. Eleviamo la nostra preghiera alla Beata Vergine Maria, salute dei malati. Chiediamo il suo aiuto per tutti coloro che soffrono, che hanno bisogno di compassione, ascolto e conforto, e supplichiamo la sua intercessione con questa antica preghiera che veniva recitata in famiglia per coloro che vivono nella malattia e nel dolore. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo, vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dal Vaticano, 13 gennaio 2026, Papa Leone XIV.

Nell'introduzione precedente abbiamo parlato della consolazione per gli ammalati. Ora, in questa domenica, che è la sesta domenica di Pasqua, il Padre ci darà un altro consolatore. La consolazione avviene per mezzo dello Spirito Santo. E insieme con Fra Fernando Conti, dal cielo scenderà per noi, soprattutto su tutti gli ammalati, lo Spirito di consolazione. Non vi lascerò orfani, assicura il Signore. Ritornerò da voi, salito alla destra del Padre. Il Signore Gesù lascia alla Chiesa come dono nuziale il suo Santo Spirito. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate paura. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà il Paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito Santo è il dono della Pasqua. Questa è la promessa solenne che parte dallo sposo alla sua sposa, nel tempo della storia, nel momento duro della tentazione e della debolezza, della persecuzione e della paura. Lo Spirito Santo sarà garante del cammino e difensore contro il serpente antico. La nostra è una generazione senza padre, la cultura si sviluppa fuori e a volte contro la sapienza, la famiglia è dispersa e confusa fino al disprezzo. Eppure la Chiesa possiede la presenza del Cristo e la sua sussistenza fino alla fine del mondo è assicurata dall'azione dello Spirito Santo. La preghiera del Signore Gesù continua presso il Padre. Io vengo a te, ma loro restano nel mondo. Custodiscili nella verità. L'intera famiglia della Santissima Trinità è impegnata perché il sacrificio pasquale produca per l'uomo redento tutta la ricchezza dei suoi frutti. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete. Siamo alla mensa dell'ultima cena, nella veglia della sua ora, l'ora benedetta e dolorosa che ci ha meritato la Pasqua della nostra salvezza. Da questa ora assunta in pienezza di amore liberante, la Chiesa riceve gratuitamente la chiave per l'ingresso nel Paradiso, dove, per ogni uomo che accolga l'invito e il dono, è preparato un trono accanto a quello di Gesù. Voi mi vedrete. Cosa dunque vedremo? Vedremo il volto del Padre attraverso quello di Gesù, presente in ogni uomo. Vedremo la luce radiosa che riflettono le sue piaghe gloriose, aperte, in un abbraccio universale di immensa tenerezza. Quale uomo potrebbe avere paura di quelle mani crocifisse o rifiutare la loro accoglienza? Vedremo il suo capo coronato di luce e il suo corpo ritornato alla vita e seduto alla destra del Padre. Vedremo tutta l'altezza, la profondità, l'ampiezza e la larghezza del suo amore. Sarà questa esperienza esaltante che darà forza e coraggio di rispondere a chiunque ci domandi la ragione della nostra speranza. L'incontro con il volto di Dio darà la vita. Voi vivrete. Vivremo della sua stessa vita, partecipi dell'eternità. Eravamo morti per i nostri peccati, ma la sua ora di fallimento e di morte ci ha ridato la vita. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurci al Padre. Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Il sacramento dell'acqua battesimale apre la porta del cuore e vi immette il nuovo spirito vitale. Il memoriale della Pasqua lo nutre con il pane e il vino fino alla pienezza della santità. Il dinamismo potente e paziente dello Spirito, dato con l'imposizione delle mani, costringe gli spiriti immondi ad uscire dagli indemoniati e a cedere il posto alla sua presenza santificatrice. Rialza i paralitici perché possano camminare con la dignità di figli di Dio e sorregge i deboli. Così la gioia ritorna nelle nostre città visitate dalla misericordia. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Cosa sapremo? Tutta la verità su Dio, sull'uomo e sulla reciproca relazione di familiarità. La verità tutta intera è conoscere che Dio è Padre e che ama il suo popolo come una madre il proprio figlio, senza misura né condizioni né tempo. Questa verità manifesta l'uomo a se stesso. Vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro sigillato con 7 sigilli. Cos'è questo libro sigillato, indecifrabile e misterioso se non il mistero dell'uomo? Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?
ma nessuno, né in cielo né in terra, era in grado di aprire il libro e guardarlo. Solo colui che ha percorso fino in fondo tutto il cammino umano, solo il Signore Gesù può svelare il segreto nascosto nella terra di Adamo. «Non piangete», disse uno degli anziani. «Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli». Confronta Libro dell'Apocalisse, capitolo 5, versetto 5. È una liturgia di benedizione che canta la Pasqua. Cristo Signore ha vinto il nemico che aveva incatenato Adamo con i 7 vizi capitali e lo ha liberato. Solo la Pasqua svela definitivamente il mistero dell'uomo fatto di terra eppure impastato di santità per mezzo del sangue di Cristo, destinato ad essere conforme all'agnello vittorioso. Tu sei degno di prendere il libro e aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue gli uomini di ogni tribù, popolo e nazione, e hai fatto di loro un regno. Allora accade come al tempo della ricostruzione del Tempio e della nazione, dopo l'esilio. Tutto il popolo piangeva per la gioia. Esdra e i Leviti dissero a tutto il popolo: «Non fate lutto e non piangete, questo giorno è consacrato al Signore». Cristo inaugura il giorno nuovo, quello dell'alleanza eterna che riporta Dio nel mondo e riconduce l'uomo a Dio. L'agnello è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.

con il Cardinal Ravasi, Bruno Maggioni e Bonora stiamo approfondendo sempre di più il significato della parola scritta, la Sacra Scrittura. Quest'oggi vediamo questa parola nell'accezione del simbolo. Dio si rivela sempre agli uomini nella nostra cultura, adeguandosi al nostro linguaggio. Ricordandovi che siete in ascolto di Antenna Web, semplicemente la vostra radio. Parola e simbolo. Nella Bibbia c'è un'altra dimensione estetica ed è quella del simbolo in quanto tale. Il linguaggio teologico è un linguaggio simbolico. Basterebbe pensare alla predicazione di Gesù. Egli non è mai passato sopra le menti, penetrava nella vita degli uomini. Il suo linguaggio è stato per eccellenza in parabole. Nella redazione dei Vangeli abbiamo già il tentativo di superare il simbolo. Affiorava già la tentazione di non usare più le parabole, ma di formalizzare il discorso ricorrendo all'allegoria. Allegoria in greco significa dire altro, prescindendo dal significato concreto. Il simbolo invece tiene insieme tutto, la realtà concreta e il significato ulteriore. Passeri, gigli, semi, sole, pioggia, nubi, tramonto, vento, lampi, fico, i cani, gli avvoltoi, lo scorpione bianco, gli incidenti di cronaca nera. In San Luca al capitolo 13 Gesù cita due episodi di questo genere: la strage dei Galilei da parte di Pilato e il crollo della torre dell'acquedotto di Siloe, che aveva ucciso 18 cittadini gerosolimitani. I magistrati corrotti, i portieri di notte, le cene, le crisi familiari, il figlio o i figli difficili, gli investimenti finanziari, il fattore infedele. Tutto diventa simbolo, parabola del regno di Dio, come dice il Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 34. Gesù, fuor di parabola, non diceva nulla. Quando si perde questa unitarietà, allora la predicazione comincia a sfaldarsi oppure a farsi astratta. Nella cultura contemporanea, ritornare al bel simbolo biblico è certamente una strada decisiva per rendere più viva la comunicazione di Dio. Ma qui si apre un grande problema. I simboli biblici non sempre sono comprensibili oggi. Ci sono, certo, alcuni simboli eterni, l'acqua, la luce, ad esempio. Ma il simbolo del pastore è un esempio tipico di simbolo da ritrascrivere, perché noi, se abbiamo una percezione del pastore, non l'abbiamo così come l'aveva Gesù o l'ebreo. Per noi i pastori delle nostre anime sono coloro che guidano. Nella mentalità semitica, invece, il pastore è sì guida, ma anche compagno di viaggio, è colui che sta allo stesso livello del gregge. Nella vita dei beduini questo è ben noto. Se il gregge ha sete, il pastore non beve per primo, aspetta e beve con le pecore. I ritmi della vita sono ormai talmente identici da far sì che il pastore senza il gregge e il gregge senza il pastore siano inconcepibili. I beduini hanno persino un linguaggio con cui parlano con le loro pecore e le chiamano per nome, come afferma anche Gesù nel capitolo 10 di San Giovanni Apostolo. Il sole batte implacabile sul gregge e sul pastore. Il freddo della notte colpisce entrambi, perché tra di essi c'è una solidarietà assoluta di vita. Un'impresa non semplice è, dunque, quella di ritrascrivere i simboli biblici. Il linguaggio simbolico deve essere considerato ancora come uno strumento prezioso per dire Dio in modo bello, in modo pieno, tenendo compatta tutta la bellezza dell'immagine simbolica e la sua unitarietà. L'allegoria usata dai padri ha certamente dei valori, è un modo metaforico di esprimersi, ma perde l'incisività che aveva il simbolo biblico. Un esempio dell'allegoria usata nella predicazione ecclesiastica fino a qualche tempo fa è quello di Sant'Agostino, quando commenta la parabola lucana del buon samaritano. Una parabola che è di una perfezione assoluta, introdotta da una lezione che è ben definita dal contrasto tra la domanda dello scriba del dottore: chi è il mio prossimo? E la risposta di Gesù, che è una controdomanda: chi si è comportato da prossimo? In Sant'Agostino la parabola diventa l'occasione per un gioco teologico meraviglioso, ma che non ha più la forza dell'originale. L'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico è Adamo, espulso dal paradiso terrestre. Gerico in ebraico vuol dire luna, la quale nasce, cresce, cala e muore, e quindi la vita umana. I briganti sono il diavolo, il samaritano e Cristo,
l'olio e la speranza, il vino, le opere, la cavalcatura e la carne di Cristo che ci sostiene, la locanda e la chiesa, l'albergatore e Paolo. I due denari sono i comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, e così via ancora. Questa di Sant'Agostino è una lezione su un altro tema, è appunto allegoria, un dire altro che fa perdere la forza che aveva la parabola in sé. Bisogna tuttavia ritrascrivere quella parabola di Gesù, perché oggi il samaritano non è subito comprensibile con il suo significato, con quel valore polemico che ha nella bocca di Gesù. In un libro di introduzione alle parabole, per cercare di rendere la tensione tra il giudaismo e i samaritani, il samaritano diventa un negro, mentre colui che è incappato nei briganti diventa un affiliato al Ku Klux Klan, cioè un razzista. Un tentativo certo interessante, ma che può correre il rischio della banalità, perché si può arrivare al punto di ritrascrivere la parabola del buon samaritano perdendo il linguaggio di riferimento. Bisogna conservare ancora l'ambito della parabola senza far scomparire le connotazioni. Esiste quindi un problema di trascrizione dei simboli che è decisivo. Questo tocca anche tutta la liturgia. Troppi simboli liturgici sono stati semplicemente conservati. Facciamo l'esempio di un simbolo che la gente ora non riesce a capire, ma che è conservato ancora, sia pure raramente: l'incensazione. È un tipico gesto proprio della cultura imperiale. Si incensava durante i trionfi romani, era l'imperatore che veniva incensato con aromi e con lo zafferano. Per comprenderlo bisognerebbe passare attraverso la simbolica degli odori. All'incensazione probabilmente si allude anche non solo nel testo paolino, in cui si dice che i cristiani sono l'odore soave di Cristo, ma anche quando si parla della libagione. Veniva infatti messo il vino su un braciere ardente e verso l'alto, cioè verso Dio, salivano le volute, proprio come accadeva nel sacrificio vespertino dell'incenso dell'Antico Testamento. Nelle volute si vedeva Israele con la sua preghiera che saliva verso Dio. Accogli la mia preghiera come sacrificio vespertino che sale verso Dio. Salmo 141, versetto 2. Sono tutti elementi che bisogna far fiorire attraverso un simbolo che non è però più così immediato.

0: Ed ora per voi che siete in ascolto qui su Antenna Web, due bellissime poesie di David Maria Turoldo nella rubrica dell'Angolo del Poeta. Eri tu che odoravi nella carne, ma quando da morte passerò a vita, sento già che dovrò darti ragione, Signore, e come un punto sarà nella memoria questo mare di giorni. Allora avrò capito come belli erano i salmi della sera e quanta rugiada spargevi con delicate mani la notte nei prati, non visto. Mi ricorderò dell'Ichene che un giorno avevi fatto nascere sul muro diroccato del convento e sarà come un albero immenso a coprire le macerie. Allora riudirò la dolcezza degli squilli mattutini a ogni incontro con la luce. Allora saprò la pazienza con cui mi attendevi e quando mi preparavi con amore alle nozze e io non riuscivo a morire, piangevo mentre ti pascevi della mia solitudine. Mai canto di gioia intonò il mio cuore, stordito alla fragranza delle creature. Ogni voce d'amore era singulto, invece eri tu che odoravi nella carne, tu celato in ogni desiderio o infinito che pesavi sugli abbracci. Uno stesso tremolio o bufera nel mare come dentro le onde del calice. Eri dovunque e gli altri intanto si baciavano solo sulla bocca, ma io ti mangiavo tutte le mattine. E allora perché dunque ero così triste? Battete le mani. Egli è nella nube distesa nel solco nero, egli è nel raggio che ferisce la nube, acutissima lama, tra onda che nasce e onda che muore. Egli è nel cuore della patria e dentro la conchiglia del mare. Egli è la voce del bosco al mattino e luce che inonda le vigne e vento ondeggiante sul grano. Egli è la gloria serale nelle grida dei bimbi sul prato, tutto il giorno in cammino a donare gioia alle cerve, alle rondini in volo su torrenti e valli. O selve, battete le mani quando lo vedete passare, sandali porta di pellegrino e sacco di mendicante. Nel giardino lo attendono la notte, alla porta sempre socchiusa, e non viene, né si lascia toccare. Nessuno, nessuno degli amori lo sazia. Al balcone mi lascia un fiore, una goccia di sangue, e poi solo nella grande pianura.
1: Dice la palabra de Dios en Marcos 14, 26. Después, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Recuerdas lo que pasó esa noche? Es conmovedor pensar que Jesús cantó con los discípulos. Para ese momento se acostumbraba a entonar el Halel, los salmos del 113 al 118. Y Jesús lo hizo antes de entregar su vida. Entonó los salmos, posiblemente para él mismo. Este es un homenaje.

0: Y estos fueron algunos de los salmos que el Hijo de Dios cantó antes de ir al monte y entregar su vida por ti y por mí. Ese fue el canto de Jesús.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 15-21. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito». Cos'è un paraclito? Per capirlo bisogna conoscere le modalità dell'antica giurisprudenza semitica, che implicava delle procedure diverse dalle nostre. Alla lettera, infatti, paraclito è tradotto in latino con advocatus, chiamato vicino. Nel mondo attuale un imputato delega completamente al suo avvocato il dialogo procedurale e apre bocca solo per le dichiarazioni dirette. Invece, nel mondo biblico e non solo, l'imputato doveva rispondere in toto negli atti giurisprudenziali, ma chi era abbiente poteva presentarsi con un paraclito, una persona che gli stava accanto e che gli parlava all'orecchio, consigliandolo su come rispondere. Un lusso per pochi, roba da ricconi. Fa riferimento a questo un passo di San Luca: «Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire». Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 11-12. Possiamo dedurre varie cose. La prima è che lo Spirito Santo non fa le cose al nostro posto, ci dice come farle, ma non si sostituisce a noi. Dio è padre, non paternalista, non ci toglie dalle mani le cose perché non si fida, non ci infantilizza, ma il suo Spirito è il consigliere meraviglioso che ci illumina e ci indica la strada, lasciandoci sempre liberi di dirgli di no. Allo Spirito Santo non si delegano le decisioni della vita, ma si entra in sinergia con Lui, che ci insegna l'arte della verità di cui è maestro. La seconda delle cose che possiamo notare è che abbiamo un assetto da opulenti. Ci possiamo permettere il miglior avvocato. Siamo figli del Re dei Re. Il nostro equipaggiamento è di classe superiore. Questo studio legale, infatti, non se lo possono permettere tutti, perché è lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Per avere un tale aiuto occorre essere nel mondo, ma non del mondo, come il seme tra le spine della parabola del seminatore. Chi è schiavo delle cose del mondo è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Confronta Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 22. Vale a dire che la parola dello Spirito Santo si offre anche all'orecchio di quest'uomo, ma quella voce è un mormorio gentile ucciso dall'urlo delle ansie del mondo, che sguaitamente alzano la voce attorno a lui e lo sviano. Quale sarà la strada per sentire quella voce, quel soffio che è Signore della vita e per opera del quale Cristo si è incarnato nel grembo della Vergine Maria? La chiave di tutto questo Vangelo è all'inizio: «Se mi amate». Il fulcro non può essere altro, l'amore. Aprire il cuore al Padre e al Signore Gesù schiude le porte allo Spirito. Come inizia questa meraviglia? Con la gratitudine. Il nostro è un amore di risposta. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 4, versetto 19. Chi se lo ricorda inizia a dialogare con lo Spirito Santo, un avvocato con i fiocchi. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Riprendiamo ora, per voi che siete in ascolto di Antenna Web, la lettura sistematica della Sacra Scrittura, la Bibbia. Eravamo giunti al capitolo 28 del libro dell'Esodo. Quest'oggi leggeremo il capitolo 29 e 30. Dal libro dell'Esodo, capitolo 29. Osserverai questo rito per consacrarli al mio sacerdozio. Prendi un giovenco e due arieti senza difetto, poi pani azimi, focacce azime, impastate con olio e schiacciate azime cosparse di olio. Le preparerai con fior di farina di frumento, le disporrai in un solo canestro e le offrirai nel canestro insieme con il giovenco e i due arieti. Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda del convegno e li laverai con acqua. Prenderai le vesti e rivestirai Aronne della tunica, del manto dell'efod, dell'efod e del pettorale. Lo cingerai con la cintura dell'efod. Gli porrai sul capo il turbante e fisserai il diadema sacro sopra il turbante. Poi prenderai l'olio dell'unzione, lo verserai sul suo capo e lo ungerai. Quando ai suoi figli li farai avvicinare, li rivestirai di tuniche, li cingerai con la cintura e legherai loro i berretti. Il sacerdozio apparterrà loro con decreto perenne. Così darai l'investitura ad Aronne e ai suoi figli. Farai poi avvicinare il giovenco davanti alla tenda del convegno. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. Immolerai il giovenco davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno. Prenderai parte del suo sangue e con il dito lo spalmerai sui corni dell'altare. Il resto del sangue lo verserai alla base dell'altare. Prenderai tutto il grasso che avvolge le viscere, il lobo del fegato, i reni con il grasso che vi è sopra, e li farai ardere in sacrificio sull'altare. Ma la carne del giovenco, la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai fuori dall'accampamento, perché si tratta di un sacrificio.

offerta consumata dal fuoco in onore del Signore. Prenderà il secondo ariete. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. Lo immolerai, prenderai parte del suo sangue e ne porrai sul lobo dell'orecchio destro di Aronne, sul lobo dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro. Poi spargerai il sangue intorno all'altare. Prenderai di questo sangue dall'altare e insieme un po' d'olio dell'unzione e ne spruzzerai su Aronne e le sue vesti, sui figli di Aronne e le loro vesti. Così sarà consacrato lui con le sue vesti e insieme con lui i suoi figli con le loro vesti. Prenderai il grasso dell'ariete, la coda, il grasso che copre le viscere, il lobo del fegato, i due reni, con il grasso che vi è sopra e la coscia destra perché è l'ariete dell'investitura. Prenderai anche un pane rotondo, una focaccia all'olio e una schiacciata dal canestro di azimi deposto davanti al Signore. Metterai il tutto sulle palme di Aronne e sulle palme dei suoi figli e farai compiere il rito di elevazione davanti al Signore. Riprenderai ogni cosa dalle loro mani e la farai bruciare sull'altare insieme all'olocausto come profumo gradito davanti al Signore. È un'offerta consumata dal fuoco in onore del Signore. Prenderai il petto dell'ariete dell'investitura di Aronne e lo presenterai con rito di elevazione davanti al Signore. Diventerà la tua porzione. Consacrerai il petto con il rito di elevazione e la coscia con il rito di innalzamento, prelevandoli dall'ariete dell'investitura. Saranno di Aronne e dei suoi figli. Dovranno appartenere ad Aronne e ai suoi figli come porzione loro riservata dagli israeliti in forza di legge perenne, perché è un prelevamento, cioè che gli israeliti dovranno operare in tutti i loro sacrifici di comunione, un prelevamento dovuto al Signore. Le vesti sacre di Aronne passeranno dopo di lui ai suoi figli, che se ne rivestiranno per ricevere l'unzione e l'investitura. Quello dei figli di Aronne che gli succederà nel sacerdozio ed entrerà nella tenda del convegno per officiare nel santuario porterà queste vesti per 7 giorni. Poi prenderai l'ariete dell'investitura e ne cuocerai le carni in luogo santo. Aronne e i suoi figli mangeranno la carne dell'ariete e il pane contenuto nel canestro all'ingresso della tenda del convegno. Mangeranno così ciò che sarà servito per compiere il rito espiatorio nel corso della loro investitura e consacrazione. Nessun estraneo ne deve mangiare perché sono cose sante. Nel caso che al mattino ancora restasse carne del sacrificio dell'investitura e del pane, brucerai questo avanzo nel fuoco, non lo si mangerà, è cosa santa. Farai dunque ad Aronne e ai suoi figli quanto ti ho comandato. Per 7 giorni compirai il rito dell'investitura. In ciascun giorno offrirai un giovenco in sacrificio per il peccato, in espiazione. Toglierai il peccato dall'altare, compiendo per esso il rito espiatorio, e in seguito lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni compirai il rito espiatorio per l'altare e lo consacrerai. Diverrà allora una cosa santissima, e quanto toccherà l'altare sarà santo. Ecco ciò che tu offrirai sull'altare, 2 agnelli di un anno ogni giorno per sempre. Offrirai uno di questi agnelli al mattino, il secondo al tramonto. Con il primo agnello offrirai 1/10 di efa di fiori di farina, impastata con 1/4 di hin di olio puro e 1 libagione di 1/4 di hin di vino. Offrirai il secondo agnello al tramonto con 1 oblazione e 1 libagione come quelle del mattino. Profumo gradito, offerta consumata dal fuoco in onore del Signore. Questo è l'olocausto perenne di generazione in generazione all'ingresso della tenda del convegno, alla presenza del Signore, dove io vi darò convegno per parlarti. Darò convegno agli israeliti in questo luogo che sarà consacrato dalla mia gloria. Consacrerò la tenda del convegno e l'altare. Consacrerò anche Aronne e i suoi figli perché esercitino il sacerdozio per me. Abiterò in mezzo agli israeliti e sarò il loro Dio. Sapranno che io sono il Signore, loro Dio, che li ho fatti uscire dalla terra d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io il Signore, loro Dio. Capitolo 30 del libro dell'Esodo.
Farai un altare sul quale bruciare l'incenso

Vincenzo, lo farai di legno di acacia, avrà un cubito di lunghezza e un cubito di larghezza, sarà quadrato, avrà due cubiti di altezza e i suoi corni costituiranno un solo pezzo con esso. Rivestirai d'oro puro il suo piano, i suoi lati, i suoi corni e gli farai intorno un bordo d'oro. Farai anche due anelli d'oro al di sotto del bordo sui due fianchi, ponendoli cioè sui due lati opposti. Serviranno per inserire le stanghe destinate a trasportarlo. Farai le stanghe di legno di acacia e le rivestirai d'oro. Porrai l'altare davanti al velo che nasconde l'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che è sopra la testimonianza dove io ti darò convegno. Aronne brucerà su di esso l'incenso aromatico, lo brucerà ogni mattina quando riordinerà le lampade e lo brucerà anche al tramonto, quando Aronne riempirà le lampade. Incenso perenne davanti al Signore di generazione in generazione. Non vi offrirete sopra incenso illegittimo, né olocausto, né oblazione, né vi verserete libagione. Una volta all'anno Aronne compirà il rito espiatorio sui corni di esso. Con il sangue del sacrificio espiatorio per il peccato compirà sopra di esso, una volta all'anno, il rito espiatorio di generazione in generazione. È cosa santissima per il Signore. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: quando per il censimento conterai uno per uno gli israeliti, all'atto del censimento, ciascuno di essi pagherà al Signore il riscatto della sua vita perché non li colpisca un flagello in occasione del loro censimento. Chiunque verrà sottoposto al censimento pagherà un mezzo siclo conforme al siclo del santuario, il siclo di 20 ghera. Questo mezzo siclo sarà un'offerta prelevata in onore del Signore. Ogni persona sottoposta al censimento dai 20 anni in su corrisponderà all'offerta prelevata per il Signore. Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo siclo, per soddisfare all'offerta prelevata per il Signore, al riscatto delle vostre vite. Prenderai il denaro espiatorio ricevuto dagli israeliti e lo impiegherai per il servizio della tenda del convegno. Esso sarà per gli israeliti come un memoriale davanti al Signore per il riscatto delle vostre vite. Il Signore parlò a Mosè: farai per le abluzioni un bacino di bronzo con il piedistallo di bronzo. Lo collocherai tra la tenda del convegno e l'altare e vi metterai acqua. Aronne e i suoi figli vi attingeranno per lavarsi le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda del convegno, faranno un'abluzione con l'acqua perché non muoiano. Così, quando si avvicineranno all'altare per officiare, per bruciare un'offerta da consumare con il fuoco in onore del Signore, si laveranno le mani e i piedi e non moriranno. È una prescrizione rituale perenne per Aronne e per i suoi discendenti in tutte le loro generazioni. Il Signore parlò a Mosè: procurati balsami pregiati, mirra vergine per il peso di 500 sicli, cinnamomo profumato, la metà, cioè 250 sicli, canna aromatica 250, cassia 500 sicli, conformi al siclo del santuario, e un hin d'olio d'oliva. Ne farai l'olio per l'unzione sacra, un unguento composto secondo l'arte del profumiere, sarà l'olio per l'unzione sacra. Con esso ungerai la tenda del convegno, l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi accessori, il candelabro con i suoi accessori, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti e tutti i suoi accessori, il bacino con il suo piedistallo. Consacrerai queste cose che diventeranno santissime, tutto quello che verrà a contatto con esse sarà santo. Ungerai anche Aronne e i suoi figli e li consacrerai perché esercitino il mio sacerdozio. Agli israeliti dirai: questo sarà per me l'olio dell'unzione sacra di generazione in generazione. Non si dovrà versare sul corpo di nessun uomo e di simile a questo non ne dovrete fare. È una cosa santa e santa la dovrete ritenere. Chi ne farà di simile a questo o ne porrà sopra un uomo estraneo sia eliminato dal suo popolo. Il Signore disse a Mosè: procurati balsami, storace, onice, galbano e incenso puro, il tutto in parti uguali. Farai con essi un profumo da bruciare, una composizione aromatica,
secondo l'arte del profumiere, salata, pura e santa. Ne pesterai un poco riducendola in polvere minuta e ne metterai davanti alla testimonianza, nella tenda del convegno, dove io ti darò convegno. Cosa santissima sarà da voi ritenuta. Non farete per vostro uso alcun profumo di composizione simile a quello che devi fare. Lo riterrai una cosa santa, in onore del Signore. Chi ne farà di simile per sentirne il profumo sia eliminato dal suo popolo.

Con questa domenica terminiamo la riflessione sui 10 comandamenti. Avevamo visto l'altra volta il 10° comandamento, non desiderare i beni del tuo prossimo. Il 10° comandamento spiegato ai ragazzi. A che serve avere sempre di più, comprare ogni cosa, accumulare? Io so che sono più di quello che ho. So che il mio valore sta nell'amore che posso dare. Mio Dio, fammi considerare quello che davvero vale, l'essenziale. Fammi contento di ciò che mi hai donato, grato, riconoscente. Tu sai quello di cui ho bisogno e se ho fiducia in te non mi manca niente. Alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo, cioè non desiderare una cosa che appartiene al prossimo, vuol dire non lasciarsi trasportare dall'invidia o dall'avidità. Il desiderio di cui parla il 10° comandamento è il desiderio di avere tutto e subito, di avere continuamente, di ottenere a tutti i costi anche a prezzo di una ingiustizia. Riguarda le cose materiali, gli oggetti, ma anche le doti, le caratteristiche, gli incarichi o i riconoscimenti. Essere riconoscenti di ciò che abbiamo ci aiuta a smettere di misurarci continuamente con gli altri, come se la vita fosse una specie di gara in cui vince chi ha i vestiti più alla moda, il cellulare più nuovo, ma anche chi ha la casa o la macchina di un certo tipo. Rispettare questo comandamento vuol dire anche riconoscere i propri doni, i propri talenti, essere pronti a farli fruttificare con entusiasmo e allo stesso tempo gioire se qualcun altro riesce a mettere a frutto le proprie capacità. Gesù dice ai suoi discepoli: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Confronta Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 25, 26, 31, 33. Gesù ci vuole liberi e fiduciosi, liberi dalle preoccupazioni per il domani che a volte sembrano schiacciarci, ma liberi anche dalle dipendenze verso i beni terreni. Gesù ci invita a confidare in Dio e a mettere al centro della nostra ricerca il vero tesoro, la conoscenza del suo amore. Procuratevi un tesoro che non viene meno lassù nel cielo, dove i ladri non arrivano e le tarme non consumano, poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Confronta Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 33 e seguenti.

con salve brava gente, vogliamo omaggiare il nostro carissimo santo poverello di Assisi, San Francesco. Siamo ancora nell'anno dedicato a lui da Papa Leone, l'anno francescano. Il 3 e il 4 ottobre celebreremo la grande festa, la grande solennità. Che cosa ci insegna Francesco? Che la vita è un passaggio dalla vita terrena alla vita eterna. E chi volesse conoscere San Francesco, chi sente il bisogno di riconfrontarsi con lui per scoprirne l'anima, deve necessariamente rifarsi ai suoi scritti. Essi contengono il tutto del santo poverello. I suoi pensieri, i suoi desideri e i suoi atteggiamenti verso Dio e verso il mondo sono rivelati dal suo inimitabile modo di scrivere, conciso, pieno di ardore e ricco di uno stupendo senso di poesia. Per questo vi invito ad ascoltare le sue preghiere. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Preghiera della conversione davanti al crocifisso di San Damiano. O alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede diritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, senno e conoscimento, che io serva li tuoi comandamenti. Le laudi di Dio. Tu sei santo, Signore Dio solo, che compi i prodigi, tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei Re Onnipotente, Tu, Padre Santo, Re del Cielo e della Terra. Tu sei Trino e Uno, Signore Dio, ogni bene. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore Dio, vivo e vero. Tu sei carità, amore, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. Tu sei la gioia e la letizia, tu sei giustizia e temperanza, tu sei ogni sufficiente ricchezza, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei refrigerio, tu sei speranza nostra, tu sei la fede nostra, tu sei la grande dolcezza nostra, tu sei la vita eterna nostra. Grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. Benedizione a Frate Leone. Il Signore ti benedica e ti custodisca, ti mostri la sua faccia e abbia misericordia di te, rivolga a te il suo volto e ti dia pace. Il Signore ti benedica, Frate Leone. Saluto alla Beata Vergine. Ti saluto, Signora Santa, Regina Santissima, Genitrice di Dio, Maria, che sei Vergine Perpetua, eletta dal Santissimo Padre del Cielo, che ti consacrò con il Santissimo Diletto Figlio e con lo Spirito Santo Paraclito, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ti saluto, Sua dimora, ti saluto, Suo tabernacolo, ti saluto, Sua casa, ti saluto sua veste, ti saluto sua ancella, ti saluto sua madre. E saluto voi tutte sante virtù che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nel cuore dei fedeli per farli diventare, da infedeli, fedeli di Dio. Il saluto alle virtù. Ti saluto, Regina Sapienza, il Signore ti salvi, con tua sorella la santa e pura semplicità. Signora Santa Povertà, il Signore ti salvi con la tua sorella, la Santa Umiltà. Signora Santa Carità, il Signore ti salvi con la tua sorella, la Santa Obbedienza. O voi tutte santissime virtù, vi salvi il Signore da cui discendete e venite. Quasi non si trova uomo al mondo che possieda perfettamente una di voi, se prima non muore. Chi ne possiede una e non offende le altre, tutte le possiede. E chi una ne offende, non ne ha nessuna e tutte le offende, e ciascuna confonde i vizi e i peccati. La Santa Sapienza confonde Satana e tutte le sue malizie. La pura Santa Semplicità confonde tutta la sapienza mondana e la sapienza carnale.
La santa povertà confonde ogni cupidigia e avarizia e le preoccupazioni di questo mondo. La santa umiltà confonde la superbia e tutti gli uomini di questo mondo e tutto ciò che è nel mondo. La santa carità confonde tutte le tentazioni diaboliche e carnali e tutti i timori carnali. La santa obbedienza confonde tutte le volontà corporali e carnali e mortifica il corpo per l'obbedienza allo spirito e per l'obbedienza al proprio fratello e fa l'uomo suddito a tutti gli uomini di questo mondo e non soltanto agli uomini ma anche a tutte le bestie e le fiere affinché possano fare di lui quello che vogliono secondo il potere che è stato concesso loro dall'alto, dal Signore.

Siamo così giunti al termine del nostro spazio in questa bellissima radio, semplicemente la tua radio, Antenna Web. E prima di salutarvi con la mia solita benedizione, voglio farvi ascoltare questa bellissima poesia scritta da Guido De Paulis per Francesco di Assisi. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti, con parole di fede simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti, a te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis di San Vito Romano, Roma. E con Papa Leone chiediamo a Francesco che benedica la nostra città di Assisi, che benedica l'Italia e l'umanità intera, che ci ottenga anche lui, con la sua offerta, la pace fra tutti i popoli. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco d'Assisi. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. E su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie e su tutti i popoli della terra, scenda da Assisi questa benedizione dello Spirito Santo. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pokoj dobro, mir in dobro, möge der Herr auch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il programma che racconta l'Italia dei piccoli centri, delle tradizioni e delle storie che attraversano il tempo. Oggi partiremo dai borghi italiani per arrivare nelle comunità italiane all'estero, dove migliaia di emigrati continuano a custodire lingua, memoria e sapori delle proprie origini.

Tra la fine dell'Ottocento e gran parte del Novecento, migliaia di italiani lasciarono i piccoli borghi del sud e delle aree montane per cercare fortuna all'estero. Partivano dall'Abruzzo, dal Molise, dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Veneto e dal Friuli, da tutte le regioni d'Italia. Molti erano contadini, minatori, muratori o artigiani. Lasciavano case semplici, campagne difficili da coltivare e famiglie che spesso non avrebbero più rivisto per anni. I porti di Napoli, Genova e Palermo diventavano luoghi di speranza e di paura. Intere famiglie salivano sulle navi dirette verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Belgio o addirittura l'Australia. Ma quei borghi non sparivano davvero. Continuavano a vivere nei racconti, nelle lettere spedite da lontano, nei dialetti parlati nelle cucine e nelle ricette tramandate ai figli. Molti emigrati conservavano persino la chiave della vecchia casa di famiglia come simbolo di un ritorno mai dimenticato. Ancora oggi, in tante città del mondo, esistono comunità nate attorno ai piccoli paesi italiani. Quartieri dove si cucinano piatti tradizionali, si organizzano processioni religiose e si celebrano le feste patronali, proprio come accadeva nel borgo d'origine. È una storia fatta di nostalgia, sacrificio e identità. Oggi queste comunità rappresentano un patrimonio culturale straordinario. Negli Stati Uniti, nel Michigan, esiste ancora il Club Pacentro, fondato dagli emigrati provenienti da Pacentro, piccolo borgo abruzzese in provincia dell'Aquila. Ancora oggi organizza incontri culturali, feste tradizionali e momenti dedicati alla memoria del paese. Ad Astoria, quartiere storico di New York, opera invece la Orsogna Mutual Aid Society, nata dagli emigrati arrivati dal borgo abruzzese di Orsogna. Una realtà che continua a riunire famiglie italiane attraverso eventi e iniziative sociali. In Canada troviamo la storica comunità dei Molisani di Casa Calenda. A Montréal vive infatti una numerosa presenza di famiglie originarie del piccolo borgo molisano, riunite attorno alla società Casa Calandese di Mutuo Soccorso, fondata nel 1924. Anche in Australia i piccoli borghi italiani continuano a vivere. A Melbourne e Adelaide molte comunità organizzano feste patronali, cene tradizionali e sagre dove si preparano ancora le ricette dei nonni emigrati decenni fa. Esistono poi grandi reti associative che promuovono i piccoli comuni storici italiani anche all'estero. C'è per esempio chi attraverso il Club Amici dei Borghi mantiene vivi i rapporti con gli emigrati e i loro discendenti. E infine il ruolo di tantissimi personaggi, privati e associazioni che con il loro lavoro riescono a sostenere e far restare attive numerose comunità italiane all'estero. Ma anche il rapporto con le tradizioni e con le proprie radici cambia nel tempo. Ad esempio, negli ultimi anni sta crescendo un fenomeno molto particolare: il cosiddetto turismo delle radici. Sempre più giovani nati all'estero decidono di tornare nei piccoli borghi italiani da cui partirono i loro nonni o bisnonni. Arrivano con vecchie fotografie in bianco e nero, lettere conservate in famiglia o semplicemente con un cognome italiano da seguire come una traccia. Molti visitano archivi comunali, cercano vecchie case di famiglie o incontrano parenti lontani mai conosciuti prima. E poi internet aiuta tantissimo, favorisce la ricerca prima di arrivare in un luogo e favorisce i contatti tra persone che scoprono di avere dei parenti in comune, magari scomparsi di cui non avevano più traccia. Spesso accade qualcosa di straordinario. Un ragazzo nato a Toronto o Buenos Aires entra in un piccolo bar di paese e scopre che qualcuno si ricorda ancora di suo nonno. È un momento emozionante. Il passato improvvisamente ritorna vivo.
per molti borghi italiani questo turismo rappresenta anche una grande opportunità culturale ed economica. Significa riportare persone, storie e memoria in luoghi che negli anni hanno sofferto lo spopolamento. Perché un borgo non è soltanto un luogo geografico, è un insieme di ricordi, tradizioni, volti e identità che possono attraversare oceani e generazioni. In conclusione di questa puntata speciale che ci ha fatto girare un po' il mondo, dall'Italia all'estero e poi il ritorno nel nostro bel paese, oggi abbiamo scoperto che i piccoli borghi italiani continuano a vivere anche oltre i confini nazionali, grazie alle comunità di immigrati che custodiscono tradizioni, lingua, ricordi e sapori delle proprie origini. Un patrimonio umano straordinario che unisce passato, presente e futuro. Ed è proprio questo uno degli obiettivi di Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia: raccontare le storie dei piccoli comuni italiani, dare voce alle comunità sparse nel mondo e favorire nuovi contatti tra i borghi e gli italiani all'estero. Perché spesso basta una storia raccontata alla radio, una fotografia condivisa sui social o il ricordo di una festa patronale per far nascere nuovi legami, ritrovare parenti lontani o riportare qualcuno nel paese delle proprie origini. E per questo Borghi e Sapori mette a disposizione la propria pagina Facebook per accogliere quelli che sono i commenti, le proposte, i ricordi o anche delle segnalazioni che possono essere utili a questa causa. Ogni settimana andiamo in onda su diverse radio in Italia e all'estero e magari qualcuno ascoltando questa puntata potrà chiederci di voler ritrovare uno zio, un parente, un cugino lontano di cui ha sentito parlare solo nei racconti dei propri genitori, dei propri nonni. Noi siamo a disposizione per poter cercare di trovare, mettere in contatto queste persone e ascoltare delle storie. Vi ricordo che ogni settimana e anche con diverse repliche Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia è in onda su diverse radio web in FM e DAB sia in Italia e all'estero e che tutte le nostre puntate sono presenti su podcast e su ditutto.it, il nostro editore che ci dà spazio, ha sposato il progetto e che sostiene tutte le nostre iniziative. Vi ricordo a questo punto che il prossimo appuntamento è tra una settimana con un nuovo borgo da scoprire insieme. Da Antonio Torretti è tutto per questa puntata di Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia e non posso far altro che augurare a tutti voi buon viaggio.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Cesare Pavese vi leggo: verrà la morte e avrai i tuoi occhi. La morte ha uno sguardo per ognuno di noi, è una presenza fissa e insensibile, e quando arriverà avrà i tuoi occhi a ricordarmi che la vita, come l'amore, può finire da un momento all'altro. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti. Di Mario Seyes, versi dedicati ad un vecchio amore perduto e ritrovato per caso. Lassamme c'è così, stringimi c'è sti mano, lassamme c'è così, se ci è che panna vista e tu me sai, Marie, e mo, troppo tant'anni che ci siamo incontrate, te trovo ammaratata, purime son zurata. E mentre quasi un'ora noi stiamo passiando, ci passano per mente i tempi belli, quando tu stivi da maestra a basso chiatamone e io sempre ti aspettavo imbalata a un puntone. Che tu lo avevi mani 7:30 a sera e facevi insieme un giro per riviere. O cercando in da villa e pizze più stramane per carezzarsi strezze, per te passarsi in mano. E noi ce la stavamo a chiaia tutte sere. Si è fatta tardi e mamma riceve sta un pensiero. Ritirati tu pure. E te pare, anima mia, mancoppa speranzella, correva ad Lucia. Ricorda, t'avevi poco prima giurato che mai con una femmina ti avrei ingannata. Eppure tu giurava che a mano ancoppa cuore tu solamente. E invece ci stava Salvatore. Quante bugie riceve, quante te ne riceve. E a tutte queste bugie ognuno di noi crede. Poi come fu un saccio, e te tutto appuraia, e me non mi ricordo chi amica ti informai. Certo è che in un momento non ci parlai mai più, niente più e te sapette, né me sapiste tu. E mo, dopo tant'anni, o mondo come vuota, passesse strada di tanni, ti incontro un'altra volta, e stiamo cuore a cuore, passiando per riviere. E c'è tenta sta villa, mo che è più scura a sera. Tempo di neve e di freddi paesaggi, e da tanto gelo emerge l'immagine di una donna alla quale il poeta ritorna con la speranza di rivivere l'incanto del passato e sentirsi ancora lieve e trasparente come l'aria. Di Salvatore Quasimodo, Antico inverno. Desiderio delle tue mani chiare nella penombra della fiamma. Sapevano di rovere e di rose, di morte, antico inverno. Cercavano il miglio di uccelli ed erano subito di neve, così le parole. Un po' di sole, una raggiera d'angelo e poi la nebbia e gli alberi e noi fatti d'aria al mattino.

0: semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di Chiacchiere di Musica ci fa viaggiare fra due modi opposti di dire sì e di affrontare la solitudine. Da un lato il rock progressivo e tagliente degli Yes, che ci sprona a bastare a noi stessi. Dall'altro la melodia mediterranea di Sal da Vinci, che celebra la promessa di un amore eterno. Iniziamo con Owner of a Lonely Heart degli Yes, un pezzo del 1983. E se pensate agli Yes come a quelli dei brani da 10 minuti con assoli infiniti, questo vi farà cambiare idea. È il loro più grande successo commerciale, ma nasconde un'anima rock e sperimentale pazzesca. Non è una lamentela sulla solitudine, anzi è un inno all'indipendenza. Dice che essere il proprietario di un cuore solitario è molto molto meglio che essere il proprietario di un cuore spezzato. In pratica, meglio soli che male accompagnati. È un consiglio che vale sempre a tutte le latitudini. E come sempre a Musical Chatter però andiamo un po' a scoprire qualche curiosità. Intanto c'è da sapere che il brano è stato una vera rivoluzione tecnologica. È uno dei primi grandi successi ad usare in modo massiccio il Fairlight CMI, uno dei primi campionatori della storia, cioè un sistema elettronico che era in grado di registrare, di manipolare e di riprodurre suoni reali, trasformandoli in strumenti musicali. All'epoca era davvero qualcosa di straordinario. Ed ecco da dove arriva quel suono di batteria così secco e quel botto orchestrale che si sente ogni tanto. Erano il futuro che bussava alla porta già nel 1983. Poi c'è il tocco di Trevor Rabin, il chitarrista sudafricano che portò nuova linfa alla band. Pensate che aveva scritto il riff principale nel bagno di casa sua già anni prima. Gli altri membri storici della band inizialmente erano scettici, ma meno male che poi lo hanno ascoltato e hanno creato un riff che ti entra in testa e non esce più. Infine ancora una nota sul video. È stato uno dei videoclip più trasmessi su MTV ai tempi e mostra i membri della band che si trasformano gradualmente in animali, serpenti, lucertole, aquile, un po' inquietante, ma perfetto per descrivere quel senso di alienazione e di metamorfosi che il brano suggerisce. E allora, con tutto il piglio dei mitici anni 80 e tutte queste informazioni in testa, ora ce lo godiamo e ce lo ascoltiamo. Owner of a Lonely Heart di Yes.

amici di Musical Chatter, era Owner of a Lonely Heart degli Yes. Avete sentito quel suono di chitarra così graffiante? È merito di un distorsore particolare, di un mixaggio curato da Trevor Horn, il papà del pop moderno, che ha reso il suono cristallino e potente allo stesso tempo. E ora siamo pronti per la seconda parte, il secondo ascolto di Musical Chatter. E cambiamo totalmente scenario. Lasciamo le atmosfere londinesi, voliamo sotto il sole di Napoli, perché ci aspetta Per sempre sì di Sal Da Vinci. Brano che ha vinto il Festival di Sanremo del 2026 e ci riporta alla bellezza della promessa e del sentimento puro. Qui non c'è la solitudine degli Yes, ma la voglia di condividere tutto con un'altra persona. L'ispirazione è il romanticismo classico, quello che non passa mai di moda. Sal Da Vinci descrive quel momento in cui non si ha più paura del futuro, perché si è trovato il porto sicuro. È una dichiarazione d'amore totale di quelle che si fanno guardandosi negli occhi. E parliamo della produzione. Sal Da Vinci è stato un maestro nel mescolare la tradizione neomelodica italiana con suoni moderni. In questo pezzo la sua voce, che ha un'estensione e un calore incredibili, è accompagnata da un arrangiamento ad archi che ti avvolge completamente. E non è il solito pop mordi e fuggi, ma una composizione che ha il respiro dei classici della canzone d'autore. Una curiosità simpatica? Sal ha dichiarato spesso che le sue canzoni nascono per dar voce ai sentimenti delle persone comuni e Per sempre sì è diventata in pochissimo tempo la colonna sonora di tanti matrimoni e proposte di fidanzamento, appunto, delle persone normali. Diciamo che se avete intenzione di dichiararvi con Sal Da Vinci, andate sul sicuro. A meno che non decidiate di cantarla voi sotto il balcone, in questo caso spero che l'emozione non faccia fare qualche stecca, altrimenti è meglio premere play e lasciar fare a lui, che ha una voce d'angelo. Quindi dai, con queste battute concludiamo la puntata. Silvia Dini, come sempre, vi saluta e vi ricorda di non mancare per scoprire cosa ci riserveranno le prossime. E ci ascoltiamo insieme, congedandoci, Sal Da Vinci, Per sempre sì.

0: Sì.
1: Era Musical Chat.
2: Musical Chat,
1: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
3: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Ci risiamo anche oggi nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic con la voce di Marco Del Vines. Sono sempre più sordo, questo ormai lo sapete benissimo, ogni tanto grido anche, però nel gridare vi faccio sentire anche dei bei titoli delle canzoni. Credo di sì, almeno. Dai, siamo carichi anche oggi, perché oggi in una prima parte del Golden ascolteremo tre o quattro pezzi di musica soul disco che sono stati veramente molto importanti. Come state a proposito? Tutto a posto? Tutto bene? Siete sempre su questa radio, quindi mi fa piacere. Siete sempre pronti magari ad ascoltare i grandi successi degli anni 70-80 che io ho da proporvi. E credo che oggi veramente ci sarà qualcosa di interessante. Già da questa canzone. Loro erano famosi per I Know Stopping Us Now. Non so se ve la ricordate quella canzone. Se nel caso ve la siete dimenticata, ve la farò ascoltare uno dei prossimi Golden. Si chiamano McFadden and Whitehead. Che grandi. Questa è Moving On. Buon ascolto.

diciamo che il più grande album è stato il primo, perché ve li ha proprio lanciati arrivando da Filadelfia, questo grande duo musicale che hanno fatto anche diverse canzoni per altri nel mondo della musica degli anni 70. McFadden & Whitehead con l'album del 1983, quello che si chiama esattamente Moving On, come anche la canzone che ne abbiamo così ospitati, ascoltati. Ok, siete pronti per partire con un'altra grande accoppiata? Hanno avuto qualche problema loro, anche di convivenza insieme, Rufus e Chaka Khan. Dopo arriverà un pezzo dolcissimo con Harry Nilsson, ascolteremo Everybody's Talking. Ma ora c'è lei, insieme a lui, che canta questa canzone che si chiama G-Soul, bellissimo, The Golden Classic.

0: Siamo entrati nella musica, quella semplice, quella che fa muovere da sola, quella che facendola entrare nella testa vi fa muovere in automatico tutte le parti del corpo, assolutamente, dal piede alla mano al movimento delle dita che schioccano, ma soprattutto al cervello che ricorda dei bei momenti magari ascoltati con questa bella canzone dell'Emotion che era Best of My Love. Prima siamo stati invece un po' più impegnati con la musica di Chaka Khan, personaggio già un po' bizzarro. Qualcuno della band ai tempi disse: no, ci sta mettendo un po' all'oscuro, noi siamo il gruppo dei Rufus, vogliamo avere un po' di più, insomma, personalità, farci conoscere un po' di più, ma c'è questa Chaka che rompe le scatole e di conseguenza, vabbè, problemi che sono venuti fuori ai tempi. Harry Nilsson, bellissima canzone che era Everybody's Talking, canzone del 1969, che però era stata cantata qualche giorno prima nel 68 da un altro grande personaggio. Ed ora arriveremo ad ascoltare la grande musica che arriva da Philadelphia. Eh sì, ci sono le Four Joys. Ve la ricordate questa? Ascoltatela, dai!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Non pare anche a voi che questo tipo di musica dia una certa allegria? È bella sentirla, dai, quando la musica è bella agitata così, fa solo piacere ascoltarla. Noi l'abbiamo fatto ascoltando che cosa? Un bel disco che è una grande raccolta di musica delle Purchoise. Questa era Gonna Get Away. Ci sentiamo dopo? Siete sempre qui nel Golden? Dai, io ci sarò, vi aspetto.

0: Radio.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Ma voi li avete visti live gli Earth, Wind & Fire? Bene, allora siete stati più che contenti, perché io l'ho avuto questo grande momento di gioia andando ad assistere a un grande concerto di loro a Milano tantissimo tempo fa. Beh, sono ancora i brividi adesso, pensate, ma non per altro che sta entrando uno spiffero dalla finestra e fa un po' freddo. Non è vero, proprio perché è una stata una grande emozione il fatto di avere ascoltato quella serata musicale con uno dei più grandi gruppi leggendari della musica funky. Si chiamano, ormai l'ho già detto prima, la canzone che abbiamo sentito forse non ha bisogno neanche di presentazioni, però ve lo faccio, dai, si intitola Getaway ed ora nel mondo degli Star Point.

0: di questo grande personaggio che è Billy Preston. Cosa c'entra? Voi magari starete dicendo, perché insieme a Mick Jagger ha fatto e ha scritto questa canzone bellissima che era stata poi contenuta anche nell'album che si chiamava Some Girl, l'album storico del gruppo britannico dei Rolling Stones. Mi è venuto un crampo a forza di muovere il braccio. Va bene, questa è una canzone che forse è delle più conosciute di questa formazione qua, quella che si chiama Miss You, nel Golden Classic, perché noi passiamo anche la musica rock nel nostro appuntamento. Non passiamo la musica, quella più frivola, quella così commerciale come definisco ogni tanto, ma passiamo le belle canzoni come anche questa di Evelyn Champagne King.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Senza ombra di dubbio, questo è uno degli album più belli che ha fatto Evelyn Champagne King, quello che si chiama Get Loose, album che conteneva anche la canzone bellissima che era Love Come Down, che diciamo che è stato il grande pezzo di trampolino di lancio di questa grande cantante. Kashif, un personaggio meraviglioso che arriva da BD Express, un'altra formazione di musica black che ogni tanto è bello andare a riascoltare. Lui ha fatto il grande produttore, musicista, ha fatto veramente di tutto. Ha fatto questo album qui comunque, anche molto molto interessante. Ci sentiamo dopo nel Golden, siete d'accordo? Dai, vi lascio con un piccolo jingle e torneremo ancora con altra grande bella musica targata

o meno assomiglia alla canzone che abbiamo sentito qualche giorno fa nell'altro Golden Classic, in un altro grande leggendario Golden Classic, che era Gimme Your Lover, ve lo ricordate? Questa fa sempre parte dello stesso album uscito nel 1981, quello che si chiama Gimme Your Love, e la canzone è quella che si intitola Searching, nel nostro appuntamento musicale, dove in questo caso vi faccio entrare per un attimo nel fantastico mondo della musica degli OS Band, SOS Band, SOS Band, ok, così si, forse si capisce meglio. Questa è stata la canzone che li ha lanciati anche qui in Italia. Bella questa canzone, si chiama Take Your Time, da un grande disco che raccoglie il meglio della loro produzione dall'80 all'87.

Loco Loco è la nostra posizione numero 3 della settimana su Club Chart, la classifica dance a cura di Corrado Medic. Questa settimana Loco Loco è scesa di meno 1.

nostra posizione numero 3 sulla nostra classifica Dance Club Chart. Sei pronto adesso a scoprire la nostra posizione numero 2 della settimana? E allora, let's go! Talk to You, posizione numero 2 della settimana su Club Chart, ed è salita sulla nostra classifica di +1.

più. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 1 della settimana? E allora, let's go! Anche questa settimana, posizione numero 1 per I Can't Wait di Bob Sinclair.

0: Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Vola di città in paesi e strade e vicoli, su fiumi e amori, su ponti e incontri, per cascate e sorrisi, in cerca di chi ti sappia apprezzare e donare il cuore come tu sei. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Amargorn, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcorde, il calcio che fu. Oggi seconda puntata dedicata al divino Paolo Roberto Falcao, l'ottavo re di Roma, come volete chiamarlo, per me solo Falcao e basta. Anzi, a Roma era Farcao, Falsao, insomma, quando lui arrivò c'è stata questa famosa diatriba sul nome, no? Perché non sapevamo come pronunciarlo, e poi soprattutto quel numero 5 che in Italia era identificato con lo stopper. Era un calcio ovviamente diverso da quello di oggi, dove i numeri arrivano pure fino a 100, fino a 1000, insomma. Ognuno può fare come gli pare. All'epoca i numeri andavano dall'1 all'11 e quindi il 5 era identificato con lo stopper e il 6 con il libero, era la famosa coppia centrale. Lui invece era un volante. A proposito di volante, una piccola curiosità che è interessante. Pensate che il nome di Volante viene da un giocatore argentino, Carlos Volante, che giocava con il Flamengo, un giocatore nato ai primi del Novecento, che ha iniziato ad interpretare un ruolo di centrocampista come non si era mai visto. Si chiamava Carlos Volante lui. E da lì, appunto, i giocatori di quel tipo sono stati chiamati volanti, e quindi è una piccola curiosità, ma interessante, che sanno in pochi, insomma, lo sanno proprio i calciofili, quelli studiosi. Allora, detto questo, continuiamo a raccontare un pochino la storia di Falcao. Dicevamo che la Roma praticamente vince poi lo scudetto a Pisa dopo aver perso 2-1 in casa con la Juventus negli ultimi 7 minuti con il gol di Brio. A Pisa Falcao prende in mano la squadra e segna dopo 13 minuti e dirige da condottiero. L'8 maggio a Marassi la Roma è campione d'Italia. E il 15 festeggia all'Olimpico lo scudetto con un gol al Torino e il presidente Pertini che gli stringe la mano. Con 7 reti in campionato è secondo solo al bomber Roberto Pruzzo, che ne segna 12. La Juve, 7 scudetti negli ultimi 10 anni, finisce distante a 3 punti e il sorpasso è compiuto. La Roma aveva vinto solo uno scudetto di guerra nel 1942 e Falcao diventa l'ottavo re di Roma e lo chiamano anche il divino. Scusate, devo girare pagina. Cerco di capire un attimo qui come funziona. Allora, Falcao 3 giorni prima, nel ritiro di Cavalese dopo lo scudetto, strappa a Viola un contratto biennale da 3 miliardi e 200 milioni a stagione e diventa il giocatore più pagato. Ma c'è di più. 2 giorni prima i carabinieri operano alcuni arresti per associazione di stampo mafioso. La banda Femia dell''Ndrangheta calabrese voleva rapire Falcao come Chini del Barcellona. La finale è un thriller, quella contro il Liverpool, parliamo della Coppa dei Campioni. Al 13° il Liverpool segna con Nil. Poi pareggia Pruzzo sul finale del tempo. Poi la lunga agonia con il punteggio inchiodato sullo 0-0 e si va ai rigori. Quando Falcao si rifiuta di battere, lo sgomento si allarga nello stadio. L'illusione fiorisce quando Nicol sbaglia in avvio e Di Bartolomei segna il 2-1. Poi gli errori di Conti e Graziani e la sconfitta che brucia
come piombo fuso. La partita finisce 5-3. La favola di Falcao evapora quel giorno. Il tifo non accetta il suo rifiuto. Invano Falcao si giustifica con il ginocchio dolente. Quella partita è il suo capolinea. Viola cambia. Arrivano Sven Göran Eriksson e Klaguna e su Falcao incombe una stagione orribile. Solo 4 partite. L'infortunio al ginocchio disastrato da un intervento di Manfredonia nel derby e poi l'operazione a Columbus e soprattutto la guerra con Viola. L'8 luglio dell'85 la lettera di licenziamento perché l'inabilità si è protratta per oltre 6 mesi. Abbiamo fatto finalmente piazza pulita, dichiara Viola e annuncia Zibi Boniek. Il 1 agosto il consiglio di disciplina e conciliazione, scusate ma qua c'è un problema con il libro perché è un libro vecchiotto e si staccano le pagine. Allora, la Lega, dicevamo, gli darà ragione. Nel 1989 Falcao, presso la pretura del lavoro, chiederà 11 miliardi e mezzo di risarcimento. A 32 anni poi torna in Brasile, che ritrova la democrazia. Gioca 10 partite nel San Paolo e vince il campionato paulista. Il 12 marzo dell'86 a Francoforte, dopo 4 anni, Tele Santana lo rimette nella Seleção per 5 partite, ma al Mundial, come volante, gli preferisce Elso, scaltato dal Palmeiras per problemi di cuore. Gli regala solo 2 apparizioni partendo dalla panchina. Falcao lascia il calcio e la Seleção dopo 29 partite e 7 gol e riappare all'improvviso a 36 anni. Dal nulla diventa il commissario tecnico del Brasile, il più giovane della storia, e subentra a Sebastião Lazzaroni, bruciato da Italia 90. Dura il nostro divino solo 10 mesi, coglie 6 vittorie su 17 gare, gli è fatale la sconfitta con l'Argentina in Coppa America, poi allena in Messico, l'America, l'Internacional di Porto Alegre in Brasile, il Giappone, ma fallisce ai giochi asiatici di Hiroshima. La panchina lo fa soffrire con i guai giudiziari. Quando nel 1999 il Tribunale dei minorenni di Roma sentenzia che Giuseppe è suo figlio, Falcao si è cacciato in un altro guaglio. Nel 1990 sposa l'avvocato Rosante Leal Damazio, che dopo avergli dato Paolo Roberto Junior se n'è andata con il bimbo negli States e si è risposata. Il 20 settembre del 97 5 uomini irrompono nella sua casa a Los Angeles e rapiscono Paulinho, che ricompare a Porto Alegre. Il terzo fronte giudiziario è con Rosanne e ce n'è anche un quarto. Una telefonista lo denuncia per un assedio sessuale, ma almeno Falcao non finisce in prigione come Strauss-Kahn. Nel 2003 sposa Cristina Ranzolin, annunciatrice TV. Quell'anno il figlio Giuseppe, un fusto alto 1,94 per 81 kg e 22 anni, lo denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Nel 2011 il nostro Falcao torna alla guida dell'International e vince il campionato gaúcho.
ma dopo tre sconfitte consecutive è esonerato il 18 luglio. Nasce una bella bimba, Antonia, e lo consola il colombiano Radamel Garcia Zárate, chiamato Falcao in suo onore. 18 gol in Coppa UEFA e tiene in alto il suo nome. A Roma ha lasciato grandi ricordi. Nell'ultima partita, il 16 dicembre dell'84, ha segnato con il sinistro dolente l'ultimo gol al Napoli di Maradona. Più dei numeri, con 152 partite giocate e 27 gol, 107 in campionato con 22 gol, conta il gioco e Falcao lo ha diretto. Nella ragnatela giallorossa era il ragno al centro della tela, ha regalato 4 anni di gloria e di tifo e una lunga telenovela. Ha rotto il cliché dei brasiliani buoni solo per lo spettacolo e ha offerto la prova che dopo Garrincha Euclide abita in Brasile. Bellissimo, bellissimo, veramente. E scritta molto bene questa storia di Falcao da Claudio Gregori, veramente complimenti, fantastica. Poi ci sono moltissime foto iconiche su questo libro che purtroppo non potete vedere perché siamo in radio, ma noi ci facciamo la nostra prima pausa e poi vediamo se continueremo con Falcao oppure passeremo a Johan Cruyff, perché di Falcao insomma abbiamo un po' detto tutto. C'è appunto la storia del figlio con Flavia Frontoni, poi riconosciuto dopo una lunga causa, e la storia con Moana Pozzi, così si dice. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, dopo aver terminato la storia di Paolo Roberto Falcao, ovviamente in pillole, iniziamo quella di Johan Cruyff, un'altra storia richiesta da voi che, insomma, io apprezzo particolarmente perché Cruyff me lo ricordo benissimo, io sono del 62. E quindi è stato un giocatore della mia generazione da ragazzo, da ragazzino. Il calcio naturalmente esisteva anche prima di lui, ma dopo la sua apparizione è diventato qualcos'altro, tipo la musica leggera con i Beatles e i Rolling Stones. Nuovi accordi, altri ritmi, vibrazioni diverse. Una volta visti e sentiti, non potevi far niente di niente e tornare indietro. Il gioco è rivoluzionario, dunque, puro spettacolo e fantasia al potere. Total football, come si chiamava, calcio totale. Quando scendeva in campo con l'Olanda, l'Ajax o il Barça, Johan Cruyff cantava, ballava e suonava. Faceva il playmaker, il trequartista, l'ala e il centramanti. Sembrava dirigere tutto e tutti, la squadra, i compagni, le pause, le accelerazioni. Neanche gli arbitri sfuggivano al raggio d'azione della sua influenza e forse neppure i venditori di gelati e di popcorn in tribuna o sulle gradinate rimanevano insensibili allo show della sua arte. Asciutto e appuntito, Cruyff è stato uno dei quattro re del pallone, come comprova la FIFA, e ogni tanto ripete un altro grande flaco, Luis César Menotti, l'unico re europeo, accanto ai tre sudamericani di Stefano Pelé e Maradona. C'è una differenza. Ed è venuta fuori dopo, anche se si poteva intravedere già nel modo di stare in campo. A Cruyff è sempre piaciuto prendere decisioni per sé e per gli altri. Ritenendosi il migliore, gli veniva spontaneo e naturale. Dava anche qualche buon esempio, una irriducibile rabbia lo spingeva a sgobbare come un mediano correndo in allenamento con un po' di zavorra nelle tasche della tuta per aggiungere qualche litro di fiato e pochi centimetri di muscoli nella circonferenza delle gambe. Si divertiva a crescere così, inventando nuovi modi di colpire il pallone anche con l'esterno dei piedi. Lo faceva attraversando il campo con cambi di velocità e di direzione oppure con lunghi scatti, del tutto marziani per quei tempi. Si è abituato presto a mettere il suo enorme talento a disposizione degli altri, coniugando egocentrismo e interesse collettivo. Aveva una visione molto chiara del gioco, della vita, del campo, delle trame, degli spazi, dei percorsi e degli obiettivi, fin da piccolo una visione e ce l'ha ancora. Quella non l'ha cambiata nella sostanza. Bisogna vedere il calcio con gli occhi di Cruyff, ha detto un giorno il vecchio Romario, e vale la pena di provarci. Il punto è chiaro. Johan Cruyff è stato molto di più che un giocatore. Eccola la differenza con Di Stefano, con Pelé e con Maradona. L'olandese ha dimostrato di essere un fuoriclasse anche in panchina, caso unico per un campione del suo livello. Non si è limitato a vincere qualche titolo, scusate, con l'Ajax e col Barça, ha fatto molto di più. Predicando e dando corpo alla sua visione, ha spaccato il calcio, diventando il profeta di un'utopia realizzata. L'ha fatto a muso duro, con qualche spigolo, vaga presunzione ed un tratto di ostentata arroganza, come può capitare a chi è un genio e sa di esserlo, anche troppo.
difficile non prendere posizione. Allora, per tanti è diventato un insopportabile nemico e per altri un dio, con molti fedeli e diversi apostoli. In mezzo scorre il tempo che ingigantisce il nido. Il cruifismo, più che una religione, oramai è una scuola. Insegna un metodo visionario e assicura che nel calcio anche la teoria più ambiziosa può diventare prassi. È un monumento al si può. Il meraviglioso Barça di Guardiola e anche la Spagna, campione del mondo, sono figli o nipoti diretti del guru olandese. Non è stata una vita in discesa la sua, un mondo tutto arancione, rose e tulipani. Johan nasce ad Amsterdam dopo la guerra nel 1947 e cresce in un popoloso quartiere, periferia est della metropoli olandese. Il padre Manus ha una rivendita di frutta e verdura e la mamma Nell fa la lavandaia. Il suo barrio, lo dico alla brasiliana, è un grande trapezio, lo dico insomma anche all'Argentina, e segna un concreto passo nella socialdemocrazia di quegli anni 20, edizione popolare e architettura funzionalista. Con tante case a due piani, in parte prefabbricate, messe in fila tra molto cemento e poco verde. Qui Joan nasce e cresce, e con il calcio di strada insieme al fratello Ainin, che ha 2 anni più di lui, e insieme ad altri bambini del quartiere. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti, ma nella prossima puntata vi racconterò per filo e per segno la storia di John Cruyff. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, abbiamo in questa puntata terminato la storia riguardante il fuoriclasse brasiliano Paulo Roberto Falcao e abbiamo iniziato con delle pillole di storia sull'altro fuoriclasse, questa volta olandese, Johan Cruyff, uno dei personaggi più importanti della storia del calcio mondiale. Nella prossima puntata di Amarcord termineremo appunto di raccontare la storia di Cruyff scritta da Alessandro De Calò. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque richiesta e per qualunque cosa vi venga in mente, marcobottieri@libero.it. Un caro saluto agli amici calciofili di tutto il mondo e alla prossima puntata. Ciao.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano All I Want dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
2: One, two, three, four.

sono Emma Milu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

0: Condore e Manuel, il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
1: Sì, forza!
2: È bello perché quando dice siete pronti, alzate il volume, allora c'è Dora che mi alza il cursore del volume dei microfoni. Grazie, Dora!
3: Di niente, Manuel. Anche io chiudo un po' il suono perché...
2: Le cuffie sono troppo alte, vero?
3: Sì.
2: Vabbè.
3: Altissima.
2: Vabbè. Comunque, benvenuti, anche oggi ci siamo. Benvenuti perché è grande la puntata anche di questa settimana. E con me c'è sempre Dora che mi accompagna in quest'ora che vi facciamo un po' di compagnia. All'interno di A Tutta Musica c'è sempre il Talent On Air, che è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti. Poi c'è il Segnalibro, grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marubio e Luca che se ne occupa. E poi abbiamo il Caffè 90!
3: Che lo inviaste al finale della lista, ok?
2: Sì, bisogna mischiare un po',
3: Mixiamo anche il programma.
2: Certo.
3: Oggi è un giorno di mixare tutto. O sea, che questo va al finale, luego
2: no,
3: al finale.
2: No, l'ho detto al finale, però è sempre all'inizio. Allora, non iniziamo a cambiare...
3: Hace tantos cambios, esos cambios ya son muy, muy drásticos.
2: Okay. Va bene. Poi abbiamo trovato una piccola notizia curiosa, no?
3: Sì, curiosa. Cosas che inventan, cosas che, pues, no sé, para algunos será wow, qué bello, no? Che le piacerà.
2: Sí,
3: pero
2: sí.
3: Para otros no nos gustaría como tanto, o sea, es peligroso al final y al
2: perché,
3: cabo.
2: Sì, la bella è perché il tecnologico è questa invenzione innovativa e tutto quanto, però ci sono sempre i pro e i contro di ogni cosa.
3: Se trata sobre Oppo, que presentó un paraguas con pantalla integrada.
2: Quindi Oppo, che è una delle aziende dei telefoni, degli smartphone, uno dei più conosciuti qui al mondo, ha inventato questo ombrello digitale, diciamo così.
3: Esattamente, un ombrello digitale.
2: Ecco.
3: Così. Así no se pierde, por ejemplo, si estamos en plena lluvia, ¿no? No vamos a sacar el teléfono o mirar el reloj, que ahora también ya es inteligente. Entonces podemos guardar la pantalla de nuestro paraguas y ver las notificaciones que tenemos, ver nuestros mensajes allí.
2: Allora, sicuramente c'è questo ombrello che ha un display. E quindi quando vi arriva una notifica, voi invece di uscire dalla tasca oppure dalla borsa il telefono oppure guardare l'orologio, lo smartwatch, potete guardare direttamente il display
3: dell'ombrello.
2: Dell'ombrello, mi veniva la parola, perché non sta piovendo.
3: Del
2: perché...
3: paraguas, della sombrilla, decimos nosotros.
2: Ombrello. Okay.
3: Ombrello.
2: E quindi potete guardare il display dell'ombrello e vedere la notifica che vi è arrivata. E io penso che... Con il gesto degli occhi, oppure anche con le mani, ma penso più con gli occhi, guardando come ha fatto Honor, che fissi la notifica e poi te la apre.
3: Sì.
2: La stessa cosa penso che sia anche questo display dell'ombrello, che tu, fissando la notifica che ti interessa, ti apre la notifica e leggi velocemente. Però ricordate, velocemente dovete leggere, perché se no andate a sbattere.
3: Io penso che più di uno, se lo llegan a hacer ya muchos, perché hasta ahora es un prototipo.
2: Esatto,
3: yo pienso que puede sbattere más de uno, ¿no? Penso yo.
2: Ma poi io penso anche a questa cosa, no? Siccome è un ombrello, e quindi quando piove molto, e quindi si fa un acquasero, no? Uno dice, ma io non lo porto fuori questo ombrello digitale, mi è costato più di, non so adesso quanto costerà, perché è un prototipo.
3: No, il prototipo non dice quanto costa.
2: Non lo dice, quindi penso che costerà molto. E quindi uno
3: dice,
2: ma io non lo porto questo fuori quando piove, no?
3: Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para los días soleados, digamos.
2: Vedi, così sarebbe bello. Lo portate in ala, vedi, un ombrellone invece di un ombrello sarebbe stato
3: meglio. Può essere, sì. Para quando vanno alla playa, sì, o a un picnic, qualcosa.
2: Perché già lì al sole non c'è pericolo di pioggia, quindi...
3: E è fermo.
2: Ed è fermo.
3: Sì, sta ahí, diciamo, enterrado en la arena e puoi mirar ahí.
2: Esatto, perché tu...
3: Sì, può essere, è más viable, así, menos peligroso.
2: Ti stai prendendo il sole, sdraiato, così ti suona ding, guardi l'ombrellone e vedi già la notifica.
3: Sì, e parece mejor.
2: Oppure anche un bel display con, non so, 10-12 pollici e ti guardi anche un film, una pellicola.
3: También
2: si può. Vedi, io sto inventando le cose, poi adesso Oppo e Honor Samsung le inventano e non ci pagano, ma guardano, ma
3: estás dando demasiadas ideas creativas. Mejor pongámosle final a esto y vamos a iniciar con la diversión y la música,
2: que se llama
3: A Tutta Música.
4: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Buenísima, buenísima esta música. Hemos escuchado hoy en el Café 90 Freddie Mercury con Living on My Own y The Tampere con Fair It.
1: Anche questa settimana il Caffè 90, selezionato da Dora, vi ha fatto, anzi a me ha fatto emozionare veramente tanto. Salutiamo Gianluca che è sempre in ascolto. Ciao Gianluca, grazie per i tuoi messaggi e ancora grazie per ascoltarci tutte le settimane.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo a Francesco che è in ascolto e che ricordiamo che dopo di noi su Radio Centrale Oristano ci sarà il suo programma, quindi ascoltatelo. E poi salutiamo anche Silvano, Silvia e Marcello che ci hanno mandato i messaggi a 371-4634-294. Continuate a mandare i vostri messaggi e il Caffè 90
0: torna la prossima settimana.

qui a Tutta Musica ogni settimana con Manuel Dora, e c'è anche lo spazio dedicato anche agli artisti indipendenti Talent On Air, dove voi artisti potete mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com, fare ascoltare la propria musica qui al nostro programma, e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Alexis Salgrado con Tell Me.

0: Elena Alexis Salgado con Tell Me. Grazie per aver mandato la propria musica a qui a Tutta Musica e speriamo che potrai vincere l'intervista radiofonica. Adesso ragazzi, non lo so cosa devo dire.
1: Non lo so.
0: Dimmelo tu.
1: Vai a leggere il titolo della seguente canzone.
0: Bravissima, bravissima, bravissima.
1: È una diretta indiretta?
0: No, no, per niente. Dedicata a tutti i Tauri, a tutti i Tori che sono in ascolto.

settimana c'è l'appuntamento con Assegna Libro, dove parleremo dei libri e dei consigli per la lettura grazie a Luca e alla biblioteca di Marrubio. Il primo libro che vi consigliamo si intitola L'acquaiola di Carla Maria Russo. Racconta la storia di Maria, una ragazzina di 15 anni che vive in un piccolo paesino e lavora nei campi per mantenere l'anziano padre. Un giorno Maria viene assunta come acquaiola nella casa dei nobili del paese e ogni giorno deve recarsi alla fonte, distante 3 km, per rifornire la famiglia di acqua. La vita di Maria è ricca di sacrifici, ma nel corso delle pagine di questo romanzo il suo destino si intreccia a quello di Luigi, quinto figlio della casata nobile, in cui condividerà con la protagonista vicende e interessi veramente spettacolari. Il secondo libro si intitola La domestica a ore. È uno dei nuovi romanzi di Sveva Casati Modigliani. Intreccia storie familiari, segreti e rapporti sociali. La protagonista è una donna che lavora come domestica a ore, entrando nelle case di diverse famiglie benestanti. Attraverso il suo sguardo il lettore scopre le vite dei nobili, matrimoni in crisi, tradimenti, ipocrisie e fragilità nascoste dietro una perfezione apparente. La protagonista diventa una figura silenziosa ma fondamentale nelle vite delle persone in cui si rapporta. Una storia in cui emerge un desiderio di riscatto incredibile. Il terzo libro si intitola Delitto di Benvenuto. È un giallo ambientato in Sicilia. La storia segue un detective da poco trasferita a Catania. La donna indaga su un caso complesso e ricco di segreti. Durante le indagini emergono vecchie vicende legate legami nascosti e tensioni che coinvolgono diverse persone. La protagonista, con l'intuito e determinazione, riuscirà a scoprire la verità. Un romanzo che unisce il mistero e atmosfera siciliana. E queste sono le tre richieste, diciamo i tre consigli per quanto riguarda la lettura, grazie alla biblioteca di Marrubio, che torna tra poco con Assegna Libro.

0: entramos alle tre novità editoriali che presentiamo oggi sono il primo libro Madri, Storie di donne, e il nuovo libro di Lorenzo Braina, famoso educatore. Si tratta di una opera intensa che raccoglie testimonianze autentiche di decine di donne incontrate dall'autore durante la sua lunga carriera professionale e umana. Non è un manuale pedagogico, ma un mosaico di voci che esplora l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Braina racconta storie di madri felici, stanche, entusiaste, ma anche storie di donne che hanno scelto consapevolmente di non diventare madri e a chi con dolore non ha potuto esserlo. Un libro meraviglioso. Il secondo libro si chiama Le chiamava persone medicine. Il protagonista è un bambino di 11 anni, affetto da una profonda ipersensibilità. Per aiutarlo a gestire questa sua condizione, viene mandato in montagna dalla nonna Adele. In questo scenario naturale, la donna gli insegna il valore della lentezza rispetto alla frenesia del mondo moderno. Il romanzo racconta l'importanza di aiutare e curare gli altri con le cose semplici e con la propria presenza. Un romanzo empatico e intenso. Il terzo libro, La Isola del Silenzio, è un romanzo giallo thriller. La storia ambientata su una isola apparentemente tranquilla, dove avviene un delitto che rompe l'equilibrio della comunità. La indagine porta alla luce segreti nascosti. Tra gli abitanti riportano ambigui e tensioni mai risolte. La isola custodisce verità scomode e un passato misterioso. Il protagonista ricostruisce i fatti con difficoltà. Il romanzo gioca molto su misterio con un colpo di scena finale, molto amato dai lettori. E para finalizar, entramos a la actividad da segnalare presso la nostra biblioteca. Oggi vogliamo segnalare che venerdì prossimo stiamo organizzando un'attività dedicata ai bambini in occasione della festa della mamma. Lunedì 11 si terrà in biblioteca il primo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubio. Per info e iscrizioni sulle nostre attività potete contattarci a bibliomarrubio@libero.it o al numero 07838 58 396, canali social della biblioteca. Vi aspettiamo. Grazie per questo bellissimo lavoro che sempre fa Luca per noi e per tutti.
1: E grazie alla biblioteca di Marrubio. Quindi Segnalibro torna
0: la prossima settimana.

Mamma Africa di Rihanna. E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste, ai messaggi che ti avete mandato al 371-4634-294 in via WhatsApp. E salutiamo invece chi ci ha mandato il messaggio, invece ce l'ha mandato grazie all'app che ha scaricato di Dimensione Dance, e quindi ci scrive: ciao, sono Silvano, potete mettere la canzone Ti raserò le ruola di Gianluca Grignani? Grazie. Certo Silvano, ti accontentiamo subito.

0: Tiratelo alle ruola di Gianluca Grignani, richiesta da Silvano. E grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, siccome il tempo è tiranno, quindi noi già iniziamo a salutarvi ringraziandovi per quanto riguarda la vostra presenza fino alla fine. Grazie per seguirci anche nei social e anche grazie perché ci state seguendo anche nel canale YouTube, il nuovo canale YouTube di A Tutta Musica. Ricordatevi social, Dimensione Dance e Facebook di Instagram e poi il canale YouTube di A Tutta Musica.
1: Y sigan enviando sus mensajes al 371-4634-294 que se leerán para la próxima puntata.
0: Exacto.
1: Hoy finalizamos saludando a Diego que escribe: hola chicos, acabo de escuchar su programa en colombia.com, pero solo entiendo lo que dice Dora.
0: ¿Debo hablar español?
1: Sí, me pueden poner un vallenato de Rafa Pérez si no me falla el corazón. Muchas gracias y saludos. Claro que sí, Diego. Hoy te ponemos tu canción y finalizamos este bellísimo programa el día de hoy.
0: ¡Chao a tutti!
1: ¡Chao,
0: la canción de Diego!

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show. Oggi celebriamo l'unico sport estremo che si pratica con un tovagliolo di carta. Lo street food. Chiamiamolo colesterolo e sentimento. Dal brivido di un'arteria ostruita all'emozione autentica di riscoprire sapori che fanno bene al corpo e allo spirito. Soprattutto allo spirito.

Just Eat It. La versione culinaria di Yankovic, Beat It di Michael Jackson. Lo street food è l'unica democrazia rimasta. Siamo tutti uguali davanti a una friggitrice fumante. Mettetevi comodi e allacciate le cinture, se ancora ci riuscite. Sarà una puntata di puro grasso idrogenato. Il colesterolo qui non cammina, corre una mezza maratona, si infila nelle arterie con la stessa agilità di un motorino a Palermo. Mentre i trigliceridi urlano come ai concerti rock, si spinge, si urla e si occupa ogni spazio nell'arteria. E se il venditore del furgoncino ha le mani pulite, voi non fidatevi, perché una persona che unge, vi unge la vita di buono.

Le ragazze dal sedere grosso, i Queen. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino. Sara dice: il mio nutrizionista piange quando mi vede. Secondo me sono lacrime di invidia, perché lui mangia tofu e tu felicità fritta nello strutto. Non c'è impiattamento che tenga davanti un cartoccio unto, quella macchia d'olio è la nostra mappa del tesoro, e se non ti lecchi le dita sei proprio fuori posto.

Si potrebbe adattare alla pizza fritta napoletana. Grassa, succolente, bagnata. Bruno Mars. Sergio da Catania ha preso un'arancina che pesava come un neonato. Ora ho i trigliceridi che cantano l'inno della nazionale italiana. Mi sa che quest'anno è l'unica cosa che farà cantare l'inno d'Italia. Ma arancino o arancina?

0: 1978, il film era Lo chiamavano Bulldozer. Loro sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions. L'interprete principale Bud Spencer ne mangiava roba. Ma quindi arancino o arancina, l'Accademia della Crusca, hanno sempre da dire, accetta entrambe le forme: l'arancina femminile sferica a Palermo, rotondità profumo di zafferano, mentre a Catania c'è l'arancino a punta maschile, rustico e saporito. Tra poco vi sottopongo a un test di autovalutazione, scopriamo quanto siete vicini a diventare un monumento al colesterolo. Dovete rispondere in maniera sincera, perché tanto noi abbiamo già le vostre analisi. Poi magari c'è la metamorfosi.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio.

Suffering from Susie. Una salsa che non esiste. In un brano del 1945 originale di Nat King Cole, questa è la versione di Diana Krall.

Come definireste i vostri trigliceridi? Valori numerici su un foglio di carta o una boy band che fa uno stage nelle vostre arterie? E se il vostro medico vi guarda con aria severa, voi cosa fate? Gli promettete di mangiare lattuga bollita per 3 mesi o gli offrite una zeppola per corromperlo?

Brano interpretato anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1946. Ma voi siete più da costina o da sushi?

tutto finisce anche il sashimi al sushi. È uno scioglilingua. Pinguini tattici nucleari. Finisce anche il sashimi al sushi. E adesso una sorpresa, restate con le orecchie aperte.

solo questo riesco a dire del titolo. Adriano Celentano, in sottofondo il nostro test di autovalutazione. Allora, avete risposto più A che B. Se avete risposto A, siete i dilettanti della vaporiera. Però siete ancora in tempo. Il vostro fegato vi saluta con la manina. Non vi ponete dei dubbi davanti a un panino con la porchetta, però tornate a mangiare il pollo ai ferri non condito. Se avete risposto tutto B, siete apprendisti del fritto. Avete un potenziale. Le vostre arterie hanno una consistenza gommosa interessante. Il colesterolo vi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Marta dice: il mio medico mi ha detto che il sangue è diventato maionese. Gli ho risposto: almeno così sono già pronta per essere farcita in un panino. Adesso vi do i rimedi inutili per digerire l'impossibile. Mentre la sigla intermedia vi dice che programma demenziale state ascoltando. La passeggiata della speranza, camminare 12 km sperando che il movimento aiuti la discesa del kebab. Oppure negare psicologicamente, guardarsi allo specchio e dire: era solo insalata con un po' di guanciale intorno. Ricordatevi, le analisi non mentono mai.

E poi c'è il caffè corretto dinamite, un espresso così annacquato di alcol da rianimare un fegato in arresto cardiaco. Ma la salamella riuscirà a spostarsi di qualche centimetro.

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Interagite.
1: Espresso Macchiato.
0: Tra poco la top 5 dei fritti letali e della glicemia estrema. Ma adesso andiamo in alto mare con Loredana Bertè.

Un brano del 1980, la musica di Mario Lavezzi, In alto mare, Loredana Bertè. La top 5 dei 5 fritti letali: la pizza fritta, il cuoppo misto, l'arancina bomba, fish and chips e l'orecchio d'elefante. Ma c'è anche la top 5 della glicemia estrema. Se non ti sporchi la punta del naso di zucchero o crema, non stai mangiando, stai fingendo. Abbiamo il bombolone alla crema al primo posto, poi c'è il cannolo fritto, le frittelle di carnevale, le graff napoletane e i churros con la cioccolata. Se dopo il dolce non senti il cuore che batte al ritmo di tarantella, non è amore. Il tuo glucosio sta organizzando un rave party. E poi vi preparate per il confronto con il medico di famiglia, tra poco.

0: Fuori c'è un cane. Gatto matto, Roberto Angelini. Intanto il mio gruppo WhatsApp mi ha pubblicato un plum cake keto allo yogurt greco senza farina. Ma che roba è?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Io devo prepararvi per andare dal medico. Altro che keto. La vostra sarà una strategia da paziente innocente. Il vostro fegato ne sarà felice. Un fegato di qualità, eh.

Allora, voi andate dal dottore, lui vi guarda, vi pesa, vi misura. La scusa numero uno: senta, questo cambiamento climatico, gli sbalzi di temperatura, ho accumulato trigliceridi per l'isolamento termico. È una specie di bioedilizia. C'è anche la scusa culturale. Non era un fritto misto, era una ricerca antropologica sul campo. Come posso capire la storia d'Italia se non analizzo la stratificazione dello zucchero nell'olio delle frittelle? Oppure è colpa dello stress. Il colesterolo è alto. È lo stress di dover scegliere tra l'arancina al burro o al ragù. Si sa che l'indecisione alza i livelli ematici, dottore, lo sanno tutti.

Ricordate, una vita senza street food è solo una lunga attesa tra un'insalata e un'altra. Give me some. Alla colonna sonora del film La fame e la sete di Antonio Albanese, quando Pacifico balla in casa con la sua amica. C'era anche Alex Drastico e anche Livo Perego, il Comenda.

0: Un po' di movimento prima della prossima salamella? O vi piacciono più gli arrosticini? Parliamone.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

mi hanno appena mandato una foto con 6 tipi di insalate sopra. Il problema è che nel mio viaggio tra colesterolo e felicità, l'insalata non c'ha spazio. Direi friggete con gioia, perché la vita è troppo

Sex Bomb, questa me la dedico. Tom Jones. È già andata un'ora di viaggiando, abbiamo parlato dello street food. Abbiamo fatto un tuffo spericolato in alto mare, un alto mare di fritti. Abbiamo usato una salsa finta, la Frim Fram Saucy. Ma se il vostro stomaco ruggisce ancora come un bulldozer, c'è sempre un chiosco aperto. Magari c'è Gimme Some in sottofondo. Oppure dite al ragazzo Gimme Some Colesterolo. Secondo me questa settimana ignorate la bilancia, puntate alla prossima.

un panino con la salamella, due arrosticini e poi magari, che ne so, una frittella con la Nutella. Viaggiando Night and Day Radio Show con Sergio Lombardi, la musica continua, il colesterolo avanza, restate affamati, restate unti e noi continuiamo. Sex Bomb. Qui ci vuole un miracolo, anzi, direi che ci vogliono i gatti di Vicolo Miracoli. Ve li ricordate? Quelli che vi dicono, capito? Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro speaker itinerante col suo grembiule pieno di grasso.

Beh, non so voi, ma io oggi ho un po' qualche piccolo problemino, nel senso che ho un po' di raffreddore, ma chiaramente non si può dire assolutamente no al fatto di poter produrre la

solita settimanale puntata di Area Rock, perché comunque Area Rock è ormai un appuntamento fisso che non si può assolutamente perdere, per cui anche in condizioni atmosferiche, potremmo dire così, non proprio idilliache, noi continuiamo a produrre e a proporre quelle che sono le nostre come dire, scelte musicali, i nostri ascolti in modo particolare che abbiamo fatto durante la settimana, per poter poi produrre questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta davvero vi porterà in giro per il mondo ascoltando tanta buona musica rock, soprattutto nuove uscite, ma che ci sarà come sempre e non mancherà mai in tutte le puntate che andremo a realizzare e che da tanti anni ormai realizziamo, quella che poi alla fine è una piccola punta di nostalgia, perché comunque la musica rock è davvero tanta, per cui ogni tanto vale la pena ricordare che una volta c'erano certi tipi che facevano rock, di quel rock molto, molto importante. Bene, dopo questa nostra piccola introduzione, io vi ricordo che siete sempre in compagnia di Raffaele Astore per questi 60 minuti di musica rock. Partiamo subito con quello che è la presentazione del primo brano che è previsto in scaletta, e stiamo parlando dei belgi The Roots, che pubblicano il nuovo singolo e videoclip Miss You Every Day. Infatti loro tornano con questo brano molto più potente in rapporto a quelle che sono state le precedenti produzioni, un brano più potente di sempre, Miss You Every Day, un inizio un inno ai momenti in cui l'amore inizia a sgretolarsi, catturato attraverso quella che è la miscela distintiva della band di tensione cruda e cosiddetta melodia avvincente. Questo singolo è solo l'inizio di un nuovo importante capitolo. Il loro nuovo mini album di 6 tracce, Black Mountain, uscirà ufficialmente il 22 maggio. E io direi di restare comunque sintonizzati per non perdervi questo nuovo traguardo della band, che è appunto una delle band alternative rock più interessanti del Belgio. E noi cominciamo a navigare appunto in questa nostra Europa che ci presenta davvero tantissime novità. Bene, dai belgi The Roots, noi ci andiamo ad ascoltare in apertura di questa puntata di Area Rock, questo Miss You Every Day.

Una partenza da alto volume di musica rock qui ad Area Rock con i The Roots, i belgi The Roots, che pubblicano singolo e videoclip questo Miss You Every Day. E noi continuiamo con invece quello che poi si presenta come un debutto, il nuovo singolo 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace, che a dire la verità mancherebbero un pochino a tutti quanti, e stiamo parlando dei The Ashes. Un brano rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da un impatto diretto ed energico. Il pezzo si costruisce su due chitarre elettriche graffianti che danno vita a un vero e proprio muro sonoro. Loro sono i The Ashes, con questo 7 Seconds of Peace.

The Hash, 7 Seconds of Peace. Siamo partiti davvero a cavallo di un po' di rock, un po' di hard rock, giusto comunque per cambiare quelle che sono le nostre naturali corde, potremmo dire. E intanto continuiamo con un altro album. Questa volta parliamo di un album d'esordio, quello degli Onirik Child, interessante quartetto heavy rock proveniente dal cuore della Puglia. Un progetto che rompe i confini fra i generi e si avventura davvero in territori sonori inaspettati, partendo da quelle che sono le influenze ipnotiche dello stoner fino ad arrivare al post-hardcore, oscillando fra intermezzi post-rock e potenti riff sludge metal. The Onirik Child, questo è Chlorine.

dobbiamo dire che è un pezzo molto molto breve, questo dei Chlorine degli Oniric Tide, questo gruppo pugliese, ma sinceramente è completamente tutto d'atmosfera. Come poi serve ad introdurre quello che è il prossimo pezzo, vuole dire Solar Wind con un certo Steve Way, insieme a Steve Way, perché comunque stiamo parlando del ritorno del prodigio palermitano della chitarra, Matteo Mancuso, che torna con questo suo secondo album solista, Route 96. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo e più fresco, dice. Le idee qui sono più originali, melodicamente più forti. C'è maggiore esplorazione dal punto di vista armonico. Penso che questo disco rappresenti molto meglio chi sono musicalmente. Dopo aver conquistato la scena internazionale con The Journey, diventato rapidamente uno dei dischi strumentali di chitarra più acclamati dalla critica degli ultimi anni, Matteo Mancuso con The Road 96 compie un ulteriore salto di maturità. Il nuovo lavoro si distingue per una scrittura ancora più consapevole, arrangiamenti più strutturati e un suono ancora più ricco e stratificato. Adesso ci andiamo ad ascoltare Solar Wind. Lui è Matteo Mancuso feat. Steve Vai.

0: Area Rock è oltre il rock.
1: Area Rock è oltre il rock.
2: E noi comunque cerchiamo di essere sempre un pochino oltre il rock, ma soprattutto cerchiamo di portarvi sempre quelle proposte musicali che alla fine interessano davvero davvero tanti tanti, perché comunque il rock ha davvero tante sfumature che noi cerchiamo di raccogliere durante la settimana e proporvi, come ad esempio le sfumature ce l'ha anche Curry Han, il prossimo pezzo che ci andremo ad ascoltare. Lei si muove tra dark folk, showcase, qualche ammiccamento al grunge, con qua e là un pizzico di psichedelia e tinte che arrivano dal doom e dallo stoner. Il 23 gennaio

nella foschia del rock ha comunque grinta da vendere, da Kerry Anna e dall'album Moonstone. Questo Puritatem Tuam, Interior Mensarva.

Beh, e comunque chi segue aria rock sa bene che noi generalmente pezzi così come dire foschi, che hanno comunque quel legame con il doom, lo stoner, ma anche certa psichedelia, raramente li proponiamo, ma questo era un pezzo che comunque valeva la pena ascoltare, perché stiamo parlando di una artista italiana, Erika Azzini, in arte Carrie Han, che con questo Moonstone si presenta davvero in maniera molto molto interessante.

passiamo a un altro pezzo, vale a dire il primo album solista di John Corabi. In effetti questo è il suo primo album, perché il cantante ha sempre preferito essere e far parte di una band. Così, dopo gli incredibili The Scream, la parentesi Motley Crue, cantando almeno per il sottoscritto il miglior album di sempre, e di Dizes, John fa squadra con Marty e Ivan Fredriksen per produrre il suo album New Day, uscito

proprio il 24 aprile scorso su Frontiers Music. È solo rock and roll, potrebbe dire qualcuno, ma per John questa è una filosofia davvero di vita e basterebbero le prime tre canzoni per comprenderlo, soprattutto questa New Day. Che praticamente queste canzoni racchiudono 40 anni di storia del rock e di sicuro non deluderanno i fan. John Corabi, New Day, dal suo primo album solista.

Beh, come dicevamo prima, all'inizio della nostra trasmissione, chiaramente ritornerà poi sempre quel pezzo storico che viene appunto pescato all'interno di quelli che sono un determinato periodo di anni, un arco temporale molto molto vasto che va a pescare in modo particolare nel periodo degli anni 70-80. E ci vuole uno stacco perché comunque questo è un pezzo che abbiamo proposto diverse volte all'ascolto, che anche questa volta ritorneremo a proporre, forse probabilmente perché capita spesso di andare ad ascoltare questo artista che personalmente amo tantissimo, come amo quella che è stata la sua grande band, che credo per quanto riguarda la musica rock sia la più grande rock and roll band di tutti i tempi, perché comunque hanno poi dato ispirazione a tutte le band che sono venute dopo, e quindi ci vuole un pochino quella presentazione radiofonica, potremmo dire, stile silenzio in sala, e quindi aprite bene le orecchie perché stiamo parlando di Coney Island Baby, quinto album solista di inediti di Lou Reed, pubblicato nel 1976 dalla RCA Records, che oltre a celebrare la liberazione gay quasi come fosse il seguito di Transformer, la maggior parte dei testi parla d'amore e sono riferito a Rachel, un travestito, con il quale in questo periodo Lou ha un'intensa relazione esasperata dall'uso sfrenato di speed o metedrina da parte di entrambi. L'album è stato descritto da Anthony De Curtis come forse il disco più romantico della carriera di Lou Reed. Secondo Hayden Levy, Coney Island Baby è stato una lettera d'amore tanto per Rachel quanto per i nostalgici ricordi di Coney Island. La title track del disco è una diretta continuazione della poesia The Coach and the Glory of Love, scritta dallo stesso Reed e pubblicata alla fine del 1971 su The Howard Advocate. Beh, una presentazione che comunque ci voleva, perché adesso ci andiamo ad ascoltare questa versione davvero coinvolgente, anche perché comunque è molto diversificata da quella che è poi l'originale contenuta appunto nell'omonimo disco Coney Island Baby. Questa è invece Coney Island Baby, tratta dalla Live at the Bottom Line di New York, registrato nel maggio del 1978, una Coney Island che si avvicina molto al carattere jazzistico che tanto era caro a Lou Reed. Coney Island Baby, Lou Reed.

l'influenza del grande rock targato Lou Reed qui ad Area Rock con questa versione molto molto forte, molto potente di Coney Island Baby, registrata nel 1978 al Bottom Line di New York ed estrapolata da un disco From the Pirates on Earth, tutti prigionieri, insomma, con cui Lou Reed presentò tutta quanta una serie di grandi successi in versione davvero molto molto diversa dal solito Reed che conosciamo, ma anche con modo all'interno di questo disco di proporsi nei confronti del pubblico in maniera davvero molto molto diversificata, quasi un colloquio, un parlare di tutti quanti i problemi che in quel periodo attanagliavano la società, un intervento davvero di Lou Reed sul palco a 360 gradi, parlando molto di politica, parlando tantissimo di personaggi, del gossip, insomma un Lou Reed come non ci si aspettava da tanto, da diverso tempo. Prossimo pezzo, From the Weeping Cradle, tratto dal Live from Birmingham Symphony Hall di quest'anno, un disco appena uscito, la registrazione della performance registrata presso la Symphony Hall di Birmingham, che include brani tratti dai suoi due precedenti lavori in studio, vale a dire Impermanence and Brazing Revelations, e stiamo parlando di Dominic Sanderson, polistrumentista progressive rock britannico. Questo album pubblicato a febbraio 2026, dal quale ci stiamo andando ad ascoltare adesso questo From the Weeping Cradle. Lui è Dominic Sanderson.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, e chiudiamo questa nostra cavalcata con le uscite rock di questo periodo, che tra l'altro molte le trovate recensite sul nostro sito ariarock.it, che vi andiamo, vi sollecitiamo ad andare a visitare come sempre. Andiamo ad ascoltare quello che è l'ultimo pezzo di un disco che davvero sembra attraversare un campo di battaglia. Stiamo parlando degli The Endless Winter, dei Wish, che escono con questo nuovo lavoro, vale a dire The Endless Winter, molto molto interessante, da quale ci andiamo ad ascoltare subito, immediatamente, anche perché siamo in chiusura, questo This Life. Un album che parla della disumanità delle guerre. Un disco nato con il racconto del passato, come la presa d'atto di vivere in una società che ha tradito tutti i suoi valori principali. Loro sono i romani Wish, questo è This Life, tratto dall'imminente album in uscita, The Endless Winter, in chiusura di questa puntata di Area Rock.

0: This Life, tratto dal nuovo disco dei The Wish, un disco anche stavolta interessante, del quale chiaramente ne abbiamo parlato sul nostro sito. Bene, a questo punto è davvero tutto da parte di Raffaele Astore per questa nuova puntata di Area Rock, in cui vi mandiamo la sigla, e quindi un a risentirci al prossimo appuntamento. Seguiteci attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito ariarock.it, e ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao a tutti da Raffaele Astore, sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: to the Patty and Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Questa sera vi ho portato di tutto: afro, funky, soul, R&B, disco e perfino il disco Maranza. Insomma, tutto ciò che fa parte del mio programma. Trasmissione che, per fa più figo, ho intitolato Overwhelmed by the Music, perché travolti dalla musica o sopraffatti dalla musica rimaneva un po' anonimo. Ma basta chiacchiere, altrimenti mi confondete con il solito programma radiofonico dove si parla di continuo e dove tutti cambiano canale. Perciò diciamolo, che palle!

Siamo partiti con Gibaro & Roll, erano Elkin e Nelson, dall'afro al funky con Dr. John, Right Place, Wrong Time.

non è musica commerciale quella che vi porto ogni settimana, la mia è una scelta. Loro si chiamano Le Jeux Sont Funk e sono nati nelle Dolomiti italiane e la loro stella polare è il groove. La musica non dovrebbe mirare alla sicurezza o alla stabilità, ma piuttosto alla vertigine e all'estasi. Dovrebbe aspirare alle deviazioni del sogno e alla fertilità della disillusione. Le Jeux Sont Funk propongono la loro particolare interpretazione del funk e del soul in una formazione rinnovata, con tanto di fiati, ma sempre fedele alla linea di basso. Vi ho portato K2.

0: Come vi ho anticipato a inizio programma, questa sera vi ho portato anche il disco Maranza, che per coloro che sono i miei nuovi e freschi ascoltatori è il disco che mettono agli autoscontri, alle giostre, il disco che i tamarroni ascoltano a finestrini abbassati con tutti quei bassi che fanno molleggiare la loro autovettura, ma è anche quel tormentone estivo che tanto ci piace, diggiamolo! Nachele Pic di Gabe, Eddie e MCT, il disco Maranza.
1: Eita, é a metralha dos bailes, só mandelão.

Can Do It erano gli One Way. 3 anni fa circa, The Weeknd, assieme a Madonna e a Playboi Carti, è uscito con il singolo Popular. Ascoltiamolo. I've seen the devil.

disco di Debbie Jacobs con Eye on Your Love, che sfumiamo per sonorità sicuramente più moderne. I Can Give You Everything, loro si chiamano Hot Mood.

chiudo la scaletta di questa sera con una sassofonata da paura. Abbassate le luci, create l'atmosfera, canta Kirk Wallum accompagnato dalla Music Soul Child, We Are Still Friends.

Non dico di comprare necessariamente un regalo, ma fate almeno gli auguri domenica alle vostre mamme e dite loro quanto siano importanti per voi e quanto bene volete loro. E chi purtroppo la mamma non ce l'ha più, basta un pensiero rivolto al cielo. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?

0: Ben ritrovati a una nuova puntata di The Night Life insieme a Dario Biondi. Ci avviciniamo sempre più alla fine di questa stagione di The Night Life, quindi volevo informarvi che dalla prossima stagione ci saranno dei cambiamenti, delle novità. Racconteremo delle storie da ogni angolo del mondo che avranno un inizio e una fine. La musica sarà sempre quella, selezionata, grandi successi, e poi potrete sempre interagire attraverso la nostra mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercando come al solito il mio profilo su Facebook o su Instagram. Bene, anche per questa puntata siamo pronti, la musica è pronta e quindi partiamo.
1: The Night Life.

Il fascino esercitato dalla notte è fonte di ispirazione per coloro che amano lasciarsi avvolgere nel suo fatato e ovattato mantello di silenzio e permettere all'immaginazione di vagabondare senza alcun freno. È in quella soffice foschia illuminata debolmente dalla luna e dal tiepido chiarore di luci artificiali sull'asfalto si possono dire quasi distintamente quei suoni

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice: chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione, ad

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte

sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine, la notte è positiva. Amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere e anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni, i desideri, le stelle, la luce che

0: The Night Life.
1: The Night Life.

Sappiamo da tempo che non è più possibile stravolgere questo mondo, né rimodellarlo, né arrestarne la pericolosa corsa a capofitto. C'è una sola resistenza possibile: non prendere le cose sul serio. Sono Giovanni Amara.

Come sarebbe bello se per ogni mare che ci aspetta ci fosse un fiume solo per noi e qualcuno, un padre, un amante, insomma qualcuno capace di prenderci per mano e trovare quel fiume, immaginarlo, inventarlo e metterci sulla sua corrente dicendoci arrivederci. Questo davvero sarebbe meraviglioso, sarebbe dolce la vita, ogni vita. E le cose non farebbero male, ma si avvicinerebbero portate dalla corrente. Potremmo toccarle e solo alla fine essere toccati. Tutto sarebbe finalmente umano. Basterebbe che la fantasia di qualcuno, un padre, un amante, insomma qualcuno, inventasse una strada, qui, in mezzo al silenzio, in questa terra che non vuole parlare, una strada da qui al mare.

Credo che in tutte le cose della vita ci sia un costante bisogno di lasciarsi andare all'idea di impegnarsi. C'è pesantezza nello sforzarsi di ottenere qualcosa, avere qualcosa o essere qualcosa. Finché le persone accettano l'idea di impegnarsi, rimarranno costantemente in uno stato di pesantezza. L'opposto di questo è lo stato di permettere di esporre le intenzioni di ciò che desideri.

Uno stato di leggerezza è l'unico modo per permetterci di seguire il flusso delle cose. La pesantezza ti fa solo diventare un oggetto solido, roccioso, sul fondo di un ruscello. Puoi vedere il flusso delle cose nella vita degli altri che incarnano la leggerezza, ma tu diventi irremovibile nel tuo stato di pesantezza, come se impedissi al flusso di raggiungerti. Ti lascerai muovere dal flusso dell'abbondanza o affonderai con la pesantezza della tua mentalità?

Il mio stato di confusione permanente ha prodotto una nebbia grigia che mi avvolge. Molti strati di dubbi rivestono la mia anima impenetrabile. Tunnel segreti, grumi di luce e onde dense di silenzio incomprensibile mi attraversano. Sono costantemente sorpreso di vedere frammenti di me stesso. A volte sono completamente privo di ambizione. Altre volte, ondate di energia si agitano dentro di me e precipitano il senso di colpa, la rabbia, la gioia, l'impulsività, la vigilanza, il piacere.

La vicinanza può causare vertigini. Può. Quando il polo nord si avvicina tanto da toccare il polo sud, la terra scompare e l'uomo si ritrova in un vuoto che gli fa girare la testa e lo invita a cadere. Se rifiuto e privilegio sono la stessa cosa, se non c'è differenza fra il sublime e il meschino, allora l'esistenza umana perde le sue dimensioni e diventa insopportabilmente leggera. Due schizzi nella fatale inesperienza. Insopportabilmente leggeri. Leggeri come una piuma, come la polvere che vortica nell'aria. Come se domani non esisterà più.

Lo scopo dell'oscurità nel fantastico è disturbare. Questa parola primordiale dell'oscurità è così profondamente radicata che è quasi impossibile trovarne l'origine. Non importa quali fossero le ragioni del modo in cui la nostra cultura è arrivata a vedere tutte le cose oscure in passato. Le conseguenze sono stati una paura senza nome e una persistente ricerca delle persone oscure nel presente.

saprai di essere allineato con la verità della tua saggezza, quando il tuo corpo si sentirà leggero ed espansivo. Saprai quando qualcosa non va bene per te, perché ti sentirai costretto, goffo, irrequieto, teso. Impara ad apprezzare il bruco e tutto il processo di metamorfosi. La bellezza e la leggerezza della farfalla esistono solo dopo aver attraversato questa

Non mi dispiacerebbe dare tutto alla luce proprio adesso, dopo questa stagione buia. Ho bisogno dell'eccesso, della golosità, del piacere che implode nella sofferenza. Non sono mai stato molto bravo con gli esseri viventi, ma mi trovo piuttosto bene con la luminosità.

Più invecchio e più scopro che si può vivere solo con chi ti libera, chi ti ama, con un affetto tanto leggero da sopportare, quanto forte da sentire. La vita di oggi è troppo dura, troppo amara, troppo anemica per allontanarci da chi amiamo. Così sono tuo amico, amo la tua felicità, la tua libertà, la tua avventura. E vorrei essere per te l'amico di cui essere sicuri, sempre. Buonanotte da Giovanni Amara.

0: Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.
1: Benvenuti a Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni, dalle hit del passato fino al ritmo di oggi. Senti che magia, con Dedo DJ inizia l'armonia.
2: Bentornati all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Io sono Dedo e partiamo subito con il primo brano, Maggese, brano di Cesare Cremonini del 2005. È una title track del secondo singolo da solista e Maggese indica un campo agricolo lasciato a riposo per rigenerarsi e recuperare fertilità dopo anni di coltivazione. Cesare Cremonini lo usa come metafora essenziale. L'uomo, come la terra, ha bisogno di pause per rinascere, superando malinconia, stasi emotiva. Il brano segue un cingolo mensile da settembre ad estate, e descrivendo nostalgia post rottura e speranza di ritrovamento. Il ritornello iconico, ogni volta Maggese che ritorna a dar vita a un seme, sarà vita nuova anche per me.
3: September.

siamo partiti direi bene, almeno per non peccare di modestia sembra che la direzione sia stata tracciata giustamente. E dopo Magese di Cesare Cremonini abbiamo ascoltato piacevolmente questo ritorno al passato con Nicolette Larson di Loud of Love, una vera e propria pietra miliare. Adesso proseguendo andiamo nel 1981, un classico soul pop di quell'epoca interpretato da Lesa Stansfield in Change, un singolo che è tratto dall'LP Real Love, scritta e prodotta dalla stessa Lesa Stansfield con Ian Devine, che era il marito, e Andy Morris. Parla di amore incondizionato. Se potessi cambiare la mia vita, non cambierei nulla per non perderti. È un inno alla fedeltà emotiva nonostante le difficoltà, un beat funky che mescola R&B, jazz e funk. Top 10 in Europa e in Canada, negli USA raggiunge la 27esima posizione in Billboard Hot 100, in Dance Club A la 12esima, in 13esima in Adult Contemporary, remix anche di Freddie Nicol e Dries Bone, che la rendono un tormentone dei club, premiati e pensate anche BMI Pop Award del 1933, Lesa Stansfield.

È veramente piacevole rimettere in carreggiata questo talento ormai non più presente con noi, ma non fisicamente, nei pensieri, nella memoria. È vivida e ferrea la preponderanza di Donna Summer nella fantastica interpretazione denominata Breakaway. Adesso 2005, l'anno di Trapping di Robbie Williams, tratto da Intensive Care, un brano psichedelico ed introspettivo. E con la citazione di Gandhi apre il brano: First day in your you, day they love and you, day they fight you, then you win. Verità ignorate o lotta personale. Robbie la descrive come mini opera gangster e non cabaret reggae. Parla di gangster che non si ammazzano tra loro, falsetto appunto. Disco di un Have Had and I Can Take. Influenze dei Clash nel ritmo, possibile riferimento a dipendenze o fama di tripping mentale, naturalmente, e prima della canzone scritta da Steve Duffy dopo la fine del sodalizio con

nel vivo della Italo Disco, anche se questa formazione è, o questo duo, è, questi fratelli, questi gemelli, i Twins, erano tedeschi, comunque imperversarono all'interno del fenomeno iniziale degli anni Ottanta in quello che fu determinato come Italo Disco. Non Face to Face, Art to Art o Ballet Dancer, bensì un'altra cosa che è nata nel mezzo a queste due canzoni citate, ovvero sia Not the Loving Kind. Adesso, per giungere al termine della prima mezz'ora a nostra disposizione, Again, un prodotto del 2000 di Lenny Kravitz, unico inedito del suo primo Greatest Hits, una power ballad rock con un amore da riconquistare, scritta ed arrangiata e prodotta dal Lenny Kravitz per l'album Lenny Esclusa, perché non si adattava al tono, fu inserita poi nella Greatest Hits per spingere le cosiddette vendite natalizie. Kravitz suona tutti gli strumenti, è uscita il 22 settembre del 2000 con Heavy Promotion Radio ed Internet

0: Suoni senza età. Torniamo tra poco. Resta qua. Dedo DJ è ancora qui. E la musica continua.
1: Seconda parte di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni, e andiamo subito ad iniziare con un brano del 2002 di Daniele Silvestri che prende il titolo di Salirò, un inno alla rinascita personale apparentemente allegro ma con un testo profondo sul superare i lutti e le rotture, scritta dopo la morte del padre di Silvestri appunto nel 2001, riflette sulla depressione, sul bisogno di volare via, risalire molto lentamente.

affacciatasi i primi mesi del terzo millennio, è stata poi un'ascesa vertiginosa, anche con collaborazione quella dei Maroon 5, riproposta in chiave più, come si suol dire, R&B con Sunday Morning. Continuiamo Suoni Senza Età con un prodotto del 1983 che prende il titolo di Gold ed è interpretato dalla formazione delle Spandau Ballet. Il singolo è all'interno dell'album True, è stato un inno pop rock con influenze James Bond, è scritta da Gary Camp, è stato un omaggio ai temi cinematografici di John Barry, specialmente a quelle colonne sonore di James Bond, e sicuramente e presumibilmente un possibile riferimento con il film Goldfinger. Nato dopo il flop She Loved Like Diamond del 1981, Gary Camp voleva catturare un sound epico dal film con riferimenti a Partners in Crime ed Avventura. Pubblicato il 5 agosto del 1983, è stata la numero 2 della UK Single Charts, pensate, dietro a Red Red White degli UB40 e alla numero 29 di Billboard Hot 100, maggior hit dopo appunto True. Inno olimpico, è stata suonata anche alle Olimpiadi del 1988 e remixata da Paul Oakenfold per London 2012, ogni medaglia d'oro appunto, ok, adattata poi a fan dei West Ham, Carol Cole al posto appunto di Gold, ed è stato girato a Carmona in Spagna da Brian Duffy, band in deserto e strade in cerca di pezzi d'oro per un puzzle cameo di Sadie Frost. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could

direttamente da Lusalento, lo sole, lo mare, l'uiento, con Via le mani dagli occhi. Questi erano i Negramano. Dirigiamoci negli anni '80 con Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Pensate, il terzo number one consecutivo in America del duo Dieter Bohlen e Thomas Anders, un classico eurodisco su di un amore, appunto, definirei disperato, scritta appunto da Dieter Bohlen per il secondo album Let's Talk About Love, è uscita il 2 settembre del 1985 come singolo ispirata scherzosamente alla cannolina maltese Cherry di Thomas Anderson, e Dieter prendeva in giro l'eccessiva dedizione, testo in solitudine e passionale travolgente.

Il sound è quello riconoscibilissimo di Nile Rodgers per quella che era nel 1982 la produzione a David Bowie, Let's Dance, e poi Craig David qualche anno dopo gli ha fatto un remix sopra, mantenendo intatta la line-up e il riff originale, appunto coniato da questi due artisti precedentemente menzionati. Stuff Let's Dance, Craig David. Adesso invece siamo arrivati al consueto appuntamento con il disco dimenticato, che come ben sapete sancisce la termine del nostro programma a nostra disposizione. Il disco dimenticato è quel momento in cui si va a scuotere le coscienze, si va a smuovere nel profondo dei vostri ricordi, della vostra memoria. Ci congiungiamo con Shape of My Heart di Sting del 1983, che è una ballad soft rock dall'album The Summoner's Tale, su un giocatore di carte filosofo che cerca una logica mistica nel caso. Il riff di chitarra nacque da un esercizio di Dominic Miller ispirato a Chopin e John McLaughlin, senza la terza nota appunto dell'accordo. Sting la sviluppò durante una passeggiata nei boschi dopo aver ascoltato la demo e registrato in un giorno con la batteria Drum Machine. Narra di un giocatore che non punta soldi o rispetto, ma a decifrare la geometria sacra del caso e la forma del cuore. Sting è un filosofo che indossa una maschera costante, teme di esprimere emozioni, la vita è un gioco serio. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni Senza Età.